La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure

si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e la

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Smantellata dai carabinieri a Gaeta una base per lo spaccio di stupefacenti nel sud pontino. Dalle prime ore della mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Formi della tenenza di Gaeta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone di Gaeta, Itri e dell'Interland napoletano, gravemente indiziate a vario titolo di concorso in numerosi episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per GT 35 anni di Gaeta, GT 36 anni di Itri e MT 30 anni della provincia di Napoli, l'obbligo di dimora per AT 59 anni, DO 44 anni e SM 56 anni della provincia di Napoli e Caserta. Le indagini avviate fin dal 2023 dalla tenenza dei carabinieri di Gaeta, con il supporto della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Formia sotto il coordinamento della procura di Cassino, hanno consentito di ricostruire una fitta rete di rapporti tra i 6 soggetti coinvolti, gravemente indiziati di una pluralità di azioni di approvvigionamento, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti, prevalentemente cocaina, con numerosi episodi documentati di spaccio consumati nel sud pontino, principalmente sul litorale e nelle zone della Movida. L'attività investigativa ha interessato complessivamente 15 persone individuate attraverso un articolato sistema di intercettazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti e videoriprese che hanno permesso di documentare le condotte contestate, i canali di approvvigionamento, i rapporti tra gli indagati e le modalità di cessione della droga. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare stabili canali di approvvigionamento nell'area metropolitana di Napoli, dai quali la cocaina veniva periodicamente reperita per essere trasportata nel sud pontino. Alcuni degli indagati svolgevano il ruolo di staffetta, curando il trasporto dello stupefacente dal territorio napoletano fino a Gaeta, da dove veniva organizzata la successiva distribuzione. Lo spaccio veniva esercitato principalmente nel comune di Gaeta e nei comuni limitrofi attraverso una rete consolidata di contatti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di cocaina. Picchia la convivente, la spedisce in ospedale a Gaeta. La polizia arresta l'autore del maltrattamento in famiglia, un 50enne originario di Caserta, che finisce ai domiciliari. L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta è avvenuto in seguito ad una denuncia presentata dalla donna, una 49enne di Gaeta, costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Don Svizzo di Formia per vistose lesioni al volto, giudicate guaribili in 30 giorni. Per il suo partner, un casertano domiciliato a Gaeta, sono stati disposti dal magistrato gli arresti domiciliari nella città di origine di Caserta e l'applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo i rapporti tra i due, che lavorano nella stessa azienda a Gaeta, erano diventati tesi. La donna ha raccontato di aver già subito in altre occasioni maltrattamenti da parte del partner cinquantenne, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria. L'altro giorno però le percosse sono state più violente, tanto che la 49enne è stata costretta a recarsi in ospedale a Formia per lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. È scattata a questo punto la denuncia in commissariato. Le successive indagini, svolte nella immediatezza dagli agenti del commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti e quelle di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l'indagato. Dagli approfondimenti sarebbe emerso un quadro di reiterati episodi di violenza e sopraffazione da parte del cinquantenne, che si sarebbero protratti nel tempo, sempre nell'abitazione dei due alla periferia di Gaeta. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza differita, come previsto dalla normativa per i reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Va in avaria un natante da diporto al largo di Gaeta, rischiando di affondare. È risultato tempestivo, per fortuna, l'intervento eseguito dall'equipaggio della motovedetta CP 2112 della Guardia Costiera di Gaeta, che ha tratto in salvo i diportisti a bordo dell'imbarcazione che, a causa di una via d'acqua, rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco, un tratto di costa rocciosa e falesia situato lungo il promontorio di Monte Orlando. Durante il pattugliamento del litorale, la motovedetta era stata allertata dalle persone presenti a bordo della unità da diporto, che continuava ad imbarcare acqua in modo copioso. Raggiunto in pochi minuti il punto in cui è avvenuto l'incidente, i militari

0: Certamente i carabinieri della compagnia di Formia, la moto e l'Audi sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Il violento impatto ha fatto finire lo scooter sull'asfalto, sbalzando dalla sella il conducente, uno scooterista di Gaeta. Sono intervenuti sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, trasferito in codice rosso, ma non in gravi condizioni, comunque all'ospedale Dono Svizzero. Vi riferite invece per il conducente del mezzo, sia la vettura che lo scooter sono risultati pesantemente danneggiati. La circolazione ha subito forti rallentamenti in quel tratto della Flacca molto trafficato. È stato convocato oggi alle 17 il Consiglio Comunale a Formia, 10 i punti all'ordine del giorno, tra i quali il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge 689-1981. Ancora in agenda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe della TARI, cioè la tassa sui rifiuti per il 2026. Il Comune di Castelforte ha votato contro il bilancio 2025 di Acqua Latina, raccogliendo anche il commento positivo del Partito Democratico locale. Riteniamo importante, si legge in una nota del PD locale, lavorare insieme affinché le richieste avanzate ai comuni non restino soltanto una presa di posizione, ma si traducano in maggiori investimenti, sostituzione delle condotte deteriorate, riduzione delle perdite, manutenzioni strutturali e un servizio più efficiente. La gestione del servizio non può essere valutata soltanto attraverso gli utili di bilancio. Gli oltre 8 milioni di euro dichiarati devono essere trasformati in interventi sui territori. Inoltre occorre garantire, prosegue la nota del PD, una comunicazione tempestiva e trasparente ai comuni e alla popolazione in occasione di guasti, interruzioni e disservizi. Ricordiamo all'attuale maggioranza di Castelforte che in Consiglio abbiamo votato all'unanimità un atto di indirizzo che dava mandato al Sindaco affinché trovasse i fondi necessari per dotare di rete fognaria le zone di Castelforte che ne sono sprovviste. In occasione della festa della Madonna della Civita, oggi nel quartiere formiano di Castellone alle 19 si celebrerà una messa in Via della Torre. Al termine l'esposizione del gonfalone di Sant'Anna e la distribuzione dei pani benedetti. Presso la Biblioteca Comunale di Gaeta sarà presentato oggi alle 18 il libro della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. È un romanzo ispirato al famoso cantante spagnolo Luis Miguel e parla di forza, di volontà, di rinascita, di coraggio nell'affrontare le paure e i dolori più grandi, anche grazie alla fede. Intervengono la scrittrice Fortuna Buonante, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco e assessore alla cultura Gianna Conte e la professoressa Vera Liguori Mignano per la speciale ricorrenza del centenario di Salvatore Mignano, cui è dedicata la Biblioteca Civica di Gaeta. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne. Una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturno e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani.
1: Radio Formia informa.
0: La Serapo Sport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. Continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Inzitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Serapo e tesserato per il circolo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovanili di Riccione in Vasca Corte all'inizio di aprile. traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marcheterre.

0: basket nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto due bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serpo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Materazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Refine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Impero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Vivere l'oggi, ricordare il passato,
3: credere nel futuro.
2: Radio Formia.
3: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
2: Di sempre.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

0: Oroscopo di Radioforumia delle ore 7, ore 8 e 10. Per questo martedì 21 luglio 2026 alla Chiesa Ricorda San Lorenzo da Brindisi. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la mattina per esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioforumia.it. Eugenio Centolo in voce con la valida e preziosa compagnia tecnica di Gustavo. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. La luna disarmonica è come una nuvola nel cielo che oscura, ma solo per qualche giorno. La luce degli astri che vi guardano con simpatia, seguite gli schemi e mantenete il controllo. Dall'Ariete al Toro. Luna in trigono al vostro segno che ospita Urano, forte e imprevedibile, un terremoto di emozioni, una ventata di desideri e idee innovative. Dal Toro ai Gemelli. Urano nella casa delle prove, c'è che una volta superate diventano trionfi. L'imprevisto cova sotto le cenere, pronto a manifestarsi in qualsiasi momento, fa bisogno energetico in aumento. Dai Gemelli al Cancro. Non fatevi condizionare dagli eventi dei vostri amici, nell'andazzo delle cronache rosa, coppie in crisi, separazioni, divorzi. Tenete da parte la gelosia, evitate le polemiche. Dal Cancro al Leone. Il lato negativo di questo giorno è solo un filo di noia. A casa tutti vi vedranno per scontati, aspettandosi da voi impegno, favori e una presenza costante. Da Leone alla Vergine. Veloci nello svolgimento delle vostre mansioni o l'apprendimento se siete studenti. Tenendo alta la concentrazione riuscirete ad accorciare i tempi. Benessere da conservare indossando qualcosa di giallo. Bilancia, un grande affare ovunque, in casa dove tutti pretendono qualcosa da collaborare, per non parlare del lavoro, soprattutto se avete un'attività in proprio. Scorpione, affabili, fortunati, prontissimi, sempre in pista per commissioni, alla grande il commercio ed ogni attività a contatto con il pubblico, giorno romantico con la persona del cuore. Sagittario, se al lavoro vi viene proposto un cambiamento inatteso, non state a tergiversare facendovi delle remore, le occasioni vanno acchiappate al volo. Capricorno, vi sentite in una botte di ferro e lo siete, dominanti nella scena con l'appoggio di chi vi sa di più, creatività e fortuna vi spianano la strada. Acquario, strano per tipi empatici come voi, ma oggi ascoltate i problemi degli altri se si vuota l'energia, specie se le confidenze riguardano intrighi amorosi. Non seguite le mode, assecondate il vostro gusto. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. Creativi, ispirati alla natura, dai vostri cari o da quel meccanismo interno che trasforma impressioni, emozioni in immagini e parole. Tempo da dedicare ad attività di volontariato. Bene, tutto anche questo martedì 21 luglio 2026 a Radioforumia, l'appuntamento con l'oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi, il sole è già sorto alle 5.53, tramonterà alle 21.05, la luna calante si leverà alle 14.15, calerà a mezzanotte 01. Diamo gli auguri a Peppe Grillo, che compie 78 anni, a Rossana Casale, che compie 67 anni, a Sebastiano Somma, che compie 66 anni. Che è data da ricordare, 1970, dopo 11 anni di costruzione, la diga di Aswan in Egitto viene completata e lunga 3.830 metri e alta 111 metri. La frase del giorno, giustizia che manca, giustizia di pallottola. Invece mi seguo questa mattina sono, povero quel viso dove non c'è sorriso. Non si è mai troppo vecchi per imparare. Dal fabbro non toccare, dal farmacista non assaggiare. Ancora buongiorno, buon lavoro, salore. Tutto per questo martedì 21 luglio 2026 Radio Fobia, all'appuntamento lo saroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo, come sempre, ancora da parte della regia. Un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Fantasia.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Smantellata dai carabinieri a Gaeta una base per lo spaccio di stupefacenti nel sud pontino. Dalle prime ore della mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Formi della tenenza di Gaeta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone di Gaeta, Itri e dell'Interland napoletano, gravemente indiziate a vario titolo di concorso in numerosi episodi di detenzione e trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per GT 35 anni di Gaeta, GT 36 anni di Itri e MT 30 anni della provincia di Napoli, l'obbligo di dimora per

di documentati di spaccio consumati nel sud pontino, principalmente sul litorale e nelle zone della Movida. L'attività investigativa ha interessato complessivamente 15 persone, individuate attraverso un articolato sistema di intercettazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti e videoriprese che hanno permesso di documentare le condotte contestate, i canali di approvvigionamento, i rapporti tra gli indagati e le modalità di cessione della droga. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare stabili canali di approvvigionamento nell'area metropolitana di Napoli, dai quali la cocaina veniva periodicamente reperita per essere trasportata nel sud pontino. Alcuni degli indagati svolgevano il ruolo di staffetta, curando il trasporto dello stupefacente dal territorio napoletano fino a Gaeta, da dove veniva organizzata la successiva distribuzione. Lo spaccio veniva esercitato principalmente nel comune di Gaeta e nei comuni limitrofi attraverso una rete consolidata di contatti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di cocaina. Picchia la convivente e la spedisce in ospedale a Gaeta. La polizia arresta l'autore del maltrattamento in famiglia, un 50enne originario di Caserta, che finisce ai domiciliari. L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta è avvenuto in seguito ad una denuncia presentata dalla donna, una 49enne di Gaeta, costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Don Svizzo di Formia per vistose lesioni al volto, giudicate guaribili in 30 giorni. Per il suo partner, un casertano domiciliato a Gaeta, sono stati disposti dal magistrato gli arresti domiciliari nella città di origine di Caserta e l'applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo i rapporti tra i due, che lavorano nella stessa azienda a Gaeta, erano diventati tesi. La donna ha raccontato di aver già subito in altre occasioni maltrattamenti da parte del partner cinquantenne, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria. L'altro giorno però le percosse sono state più violente, tanto che la 49enne è stata costretta a recarsi in ospedale a Formia per lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. È scattata a questo punto la denuncia in commissariato. Le successive indagini, svolte nella immediatezza dagli agenti del commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti e quelle di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l'indagato. Dagli approfondimenti sarebbe emerso un quadro di reiterati episodi di violenza e sopraffazione da parte del cinquantenne, che si sarebbero protratti nel tempo, sempre nell'abitazione dei due alla periferia di Gaeta. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza differita, come previsto dalla normativa per i reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Va in avaria un natante da diporto al largo di Gaeta, rischiando di affondare. È risultato tempestivo, per fortuna, l'intervento eseguito dall'equipaggio della motovedetta CP2112 della Guardia Costiera di Gaeta, che ha tratto in salvo i diportisti a bordo dell'imbarcazione che, a causa di una via d'acqua, rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco, un tratto di costa rocciosa e falesia situato lungo il promontorio di Monte Orlando. Durante il pattugliamento del litorale, la motovedetta era stata allertata dalle persone presenti a bordo della unità da diporto, che continuava ad imbarcare acqua in modo copioso. Raggiunto in pochi minuti il punto in cui è avvenuto l'incidente, i militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo i malcapitati, trasferendoli a bordo della motovedetta della capitania di diporto. Successivamente, gli stessi militari hanno provveduto a tamponare temporaneamente la falla utilizzando i dispositivi di bordo. L'azione di contenimento ha permesso di stabilizzare il galleggiamento del natante, consentendone il successivo rimorchio in sicurezza, grazie all'intervento di una ditta specializzata locale. Per persone che erano a bordo del natante da diporto, soltanto un grande spavento. Due feriti in uno scontro tra un'auto e uno scooter ieri pomeriggio verso le 18 a Formia, in località Vindicio, all'altezza della Canzatora. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formia, la moto e l'Audi sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Il violento impatto ha fatto finire lo scooter sull'asfalto, sbalzando dalla sella il conducente, uno scooterista di Gaeta. Sono intervenuti sanitari al 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, trasferito in codice rosso ma non in gravi condizioni, comunque all'ospedale Don Svizzero. Lievi ferite invece per il conducente del mezzo. Sia la vettura che lo scooter sono risultati pesantemente danneggiati.
La circolazione ha subito forti rallentamenti in quel tratto della flacca.

0: molto trafficato. È stato convocato oggi alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 i punti all'ordine del giorno, tra i quali il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge 689-1981. Ancora in agenda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe della TARI, cioè la tassa sui rifiuti per il 2026. Il Comune di Castelforte ha votato contro il bilancio 2025 di Acqua Latina, raccogliendo anche il commento positivo del Partito Democratico locale. Riteniamo importante, si legge in una nota del PD locale, lavorare insieme affinché le richieste avanzate ai comuni non restino soltanto una presa di posizione, ma si traducano in maggiori investimenti, sostituzione delle condotte deteriorate, riduzione delle perdite, manutenzioni strutturali e un servizio più efficiente. La gestione del servizio non può essere valutata soltanto attraverso gli utili di bilancio. Gli oltre 8 milioni di euro dichiarati devono essere trasformati in interventi sui territori. Inoltre occorre garantire, prosegue la nota del PD, una comunicazione tempestiva e trasparente ai comuni e alla popolazione in occasione di guasti, interruzioni e disservizi. Ricordiamo all'attuale maggioranza di Castelforte che in consiglio abbiamo votato all'unanimità un atto di indirizzo che dava mandato al sindaco affinché trovasse i fondi necessari per dotare di rete fognaria le zone di Castelforte che ne sono sprovviste. In occasione della festa della Madonna della Civita, oggi nel quartiere formiano di Castellone alle 19 si celebrerà una messa in Via della Torre. Al termine l'esposizione del gonfalone di Sant'Anna e la distribuzione dei pani benedetti. Presso la Biblioteca Comunale di Gaeta sarà presentato oggi alle 18 il libro della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Mickey, un nome, un amore, un sogno. È un romanzo ispirato al famoso cantante spagnolo Luis Miguel e parla di forza, di volontà, di rinascita, di coraggio nell'affrontare le paure e i dolori più grandi, anche grazie alla fede. Intervengono la scrittrice Fortuna Buonante, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco e assessore alla cultura Gianna Conte e la professoressa Vera Liguori Mignano per la speciale ricorrenza del centenario di Salvatore Mignano, cui è dedicata la Biblioteca Civica di Gaeta. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne. Una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturno e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani.
1: Radio Formia informa.
0: La Serapo Sport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. Continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Inzitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Serapo e tesserato per il circo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovanili di Riccione in vasca corte all'inizio di aprile. Traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marquette nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto 2 bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serpo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Materazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Recine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Impero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7:35 minuti.
1: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno "di notte tutti i gatti son bigi" dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2:56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro 9º album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dal Zotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a -89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. Smantellata dai carabinieri a Gaeta una base per lo spaccio di stupefacenti nel sud pontino, dalle prime ore della mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Formi della tenenza di Gaeta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone di Gaeta, Itri e dell'Interland napoletano, gravemente indiziate a vario titolo di concorso in numerosi episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per GT 35 anni di Gaeta, GT 36 anni di Itri e MT 30 anni della provincia di Napoli, l'obbligo di dimora per AT 59 anni, DO 44 anni e SM 56 anni della provincia di Napoli e Caserta. Le indagini avviate fin dal 2023 dalla tenenza dei carabinieri di Gaeta, con il supporto della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Formia sotto il coordinamento della procura di Cassino, hanno consentito di ricostruire una fitta rete di rapporti tra i 6 soggetti coinvolti, gravemente indiziati di una pluralità di azioni di approvvigionamento, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti, prevalentemente cocaina, con numerosi episodi documentati di spaccio consumati nel sud pontino, principalmente sul litorale e nelle zone della Movida. L'attività investigativa ha interessato complessivamente 15 persone individuate attraverso un articolato sistema di intercettazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti e videoriprese che hanno permesso di documentare le condotte contestate, i canali di approvvigionamento, i rapporti tra gli indagati e le modalità di cessione della droga. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare stabili canali di approvvigionamento nell'area metropolitana di Napoli, dai quali la cocaina veniva periodicamente reperita per essere trasportata nel sud pontino. Alcuni degli indagati svolgevano il ruolo di staffetta, curando il trasporto dello stupefacente dal territorio napoletano fino a Gaeta, da dove veniva organizzata la successiva distribuzione. Lo spaccio veniva esercitato principalmente nel comune di Gaeta e nei comuni limitrofi attraverso una rete consolidata di contatti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di cocaina. Picchia la convivente, la spedisce in ospedale a Gaeta. La polizia arresta l'autore del maltrattamento in famiglia, un 50enne originario di Caserta, che finisce ai domiciliari. L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta è avvenuto in seguito ad una denuncia presentata dalla donna, una 49enne di Gaeta, costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Don Svizzo di Formia per vistose lesioni al volto, giudicate guaribili in 30 giorni. Per il suo partner, un casertano domiciliato a Gaeta, sono stati disposti dal magistrato gli arresti domiciliari nella città di origine di Caserta e l'applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo i rapporti tra i due, che lavorano nella stessa azienda a Gaeta, erano diventati tesi. La donna ha raccontato di aver già subito in altre occasioni maltrattamenti da parte del partner cinquantenne, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria. L'altro giorno però le percosse sono state più violente, tanto che la 49enne è stata costretta a recarsi in ospedale a Formia per lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. È scattata a questo punto la denuncia in commissariato. Le successive indagini, svolte nella immediatezza dagli agenti del commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti e quelle di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l'indagato. Dagli approfondimenti sarebbe emerso un quadro di reiterati episodi di violenza e sopraffazione da parte del cinquantenne, che si sarebbero protratti nel tempo, sempre nell'abitazione dei due alla periferia di Gaeta. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza differita, come previsto dalla normativa per i reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Va in avaria un natante da diporto al largo di Gaeta, rischiando di affondare. È risultato tempestivo, per fortuna, l'intervento eseguito dall'equipaggio della motovedetta CP 2112 della Guardia Costiera di Gaeta, che ha tratto in salvo i diportisti a bordo dell'imbarcazione che, a causa di una via d'acqua, rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco, un tratto di costa rocciosa e falesia situato lungo il promontorio di Monte Orlando. Durante il pattugliamento del litorale, la motovedetta era stata allertata dalle persone presenti a bordo della unità da diporto, che continuava ad imbarcare acqua in modo copioso. Raggiunto in pochi minuti il punto in cui è avvenuto l'incidente, i militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo i malcapitati, trasferendoli a bordo della motovedetta della capitaneria di porto. Successivamente gli stessi militari hanno provveduto a tamponare temporaneamente la falla utilizzando i dispositivi di bordo. L'azione di contenimento ha permesso di stabilizzare il galleggiamento del natante, consentendone il successivo rimorchio in sicurezza grazie all'intervento di una ditta specializzata locale. Per le persone che erano a bordo del natante da diporto, soltanto un grande spavento. Due feriti in uno scontro tra un'auto e uno scooter ieri pomeriggio verso le 18 a Formia, in località Vindicio, all'altezza della Canzatora. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formia, la moto e l'Audi sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Il violento impatto ha fatto finire lo scooter sull'asfalto, sbalzando dalla sella il conducente, uno scooterista di Gaeta. Sono intervenuti sanitari al 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, trasferito in codice rosso ma non in gravi condizioni, comunque, all'ospedale Dono Svizzero. Lievi ferite invece per il conducente del mezzo. Sia la vettura che lo scooter sono risultati pesantemente danneggiati. La circolazione ha subito forti rallentamenti in quel tratto della Flacca molto trafficato. È stato convocato oggi alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 i punti all'ordine del giorno, tra i quali il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge 689-1981. Ancora in agenda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe della TARI, cioè la tassa sui rifiuti per il 2026. Il Comune di Castelforte ha votato contro il bilancio 2025 di Acqua Latina, raccogliendo anche il commento positivo del Partito Democratico locale. Riteniamo importante, si legge in una nota del PD locale, lavorare insieme affinché le richieste avanzate ai comuni non restino soltanto una presa di posizione, ma si traducano in maggiori investimenti, sostituzione delle condotte deteriorate, riduzione delle perdite, manutenzioni strutturali e un servizio più efficiente. La gestione del servizio non può essere valutata soltanto attraverso gli utili di bilancio. Gli oltre 8 milioni di euro dichiarati devono essere trasformati in interventi sui territori. Inoltre occorre garantire, prosegue la nota del PD, una comunicazione tempestiva e trasparente ai comuni e alla popolazione in occasione di guasti, interruzioni e disservizi. Ricordiamo all'attuale maggioranza di Castelforte che in Consiglio abbiamo votato all'unanimità un atto di indirizzo che dava mandato al Sindaco affinché trovasse i fondi necessari per dotare di rete fognaria le zone di Castelforte che ne sono sprovviste. In occasione della festa della Madonna della Civita, oggi nel quartiere Formiano di Castellone alle 19 si celebrerà una messa in Via della Torre. Al termine l'esposizione del gonfalone di Sant'Anna e la distribuzione dei pani benedetti. Presso la Biblioteca Comunale di Gaeta sarà presentato oggi alle 18 il libro della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. È un romanzo ispirato al famoso cantante spagnolo Luis Miguel e parla di forza di volontà, di rinascita, di coraggio nell'affrontare le paure e i dolori più grandi, anche grazie alla fede. Intervengono la scrittrice Fortuna Buonante, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco e assessore alla cultura Gianna Conte e la professoressa Vera Liguori Mignano per la speciale ricorrenza del centenario di Salvatore Mignano, cui è dedicata la Biblioteca Civica di Gaeta. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne. Una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturno e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani.
7: Radio Formia informa.
6: La Servo Sport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. Continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Inzitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Servo e tesserato per il circolo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovanili di Riccione in vasca corte all'inizio di aprile. Traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marquette nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto 2 bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serpo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Matarazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Recine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Impero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
7: Radio Formia, informa.
8: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
9: credere nel futuro.
8: Radio Formia.
9: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
8: Di sempre.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Oroscopo di Radioforumia delle ore 7, ore 8:10. Per questo martedì 21 luglio 2026, la chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la mattina per esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa compagnia tecnica di Gustano. Siamo pronti a lettura 12 segni zodiacali, cominciando come sempre con l'Ariete. La luna disarmonica è come una nuvola nel cielo che oscura, ma solo per qualche giorno, la luce degli astri che vi guardano con simpatia. Seguite gli schemi e mantenete il controllo. Dall'Ariete al Toro. Luna in trigono al vostro segno che ospita Urano, forte e imprevedibile, un terremoto di emozioni, una ventata di desideri e idee innovative. Dal Toro ai Gemelli. Urano nella casa delle prove, c'è che una volta superate diventano trionfi. L'imprevisto cova sotto le cenere, pronto a manifestarsi in qualsiasi momento, fa bisogno energetico in aumento. Dai Gemelli al Cancro. Non fatevi condizionare dagli eventi tragici dei vostri amici, nell'andazzo delle cronache rosa, coppie in crisi, separazioni, divorzi. Tenete da parte la gelosia, evitate le polemiche. Dal Cancro al Leone. Il lato negativo di questo giorno è solo un filo di noia. A casa tutti vi dando per scontati, aspettandosi da voi impegno, favori e una presenza costante. Da Leone alla Vergine. Veloci nello svolgimento delle vostre mansioni o l'apprendimento se siete studenti. Tenendo alta la concentrazione riuscirete ad accorciare i tempi. Benessere da conservare indossando qualcosa di giallo. Bilancia, un grande affare ovunque, in casa dove tutti pretendono qualcosa da collaborare, per non parlare del lavoro, soprattutto se avete un'attività in proprio. Scorpione, affabili, fortunati, prontissimi, sempre in pista per commissioni, alla grande il commercio ed ogni attività a contatto con il pubblico, giorno romantico con la persona del cuore. Sagittario, se al lavoro vi viene proposto un cambiamento inatteso, non state a tergiversare facendovi delle remore. Le occasioni vanno acchiappate al volo. Capricorno, vi sentite in una botte di ferro e lo siete. Dominanti nella scena con l'appoggio di chi vi sa di più. Creatività e fortuna vi spianano la strada. Acquario, strano per tipi empatici come voi, ma oggi ascoltate i problemi degli altri se si svuota l'energia, specie se le confidenze riguardano intrighi amorosi. Non seguite le mode, assecondate il vostro gusto. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. Creativi, ispirati alla natura, dai vostri cari o da quel meccanismo interno che trasforma impressioni, emozioni in immagini e parole. Tempo da dedicare ad attività di volontariato. Bene, tutto anche questo martedì 21 luglio 2026 a Radioforumia, l'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi, il sole è già sorto alle 5:53, tramonterà alle 21:05, la luna calante si leverà alle 14:15, calerà a 00:01. Diamo gli auguri a Peppe Grillo e come 78 anni, a Rossana Casale e come 67 anni, a Sebastiano Somma e come 66 anni. Che è data da ricordare 1970, dopo 11 anni di costruzione, la diga di Aswan in Egitto viene completata e lunga 3.830 metri e alta 111 metri. La frase del giorno: giustizia che manca, giustizia di pallottola. Invece i pensieri questa mattina sono: povero quel viso dove non c'è sorriso. Non si è mai troppo vecchi per imparare. Dal fabbro non toccare, dal farmacista non assaggiare.
Ancora buongiorno, buon lavoro Salore. Tutto per questo martedì 21 luglio 2026 Radio Fobia, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre, ancora da parte della regia, un saluto di Genio Centola e un buon ascolto alla nostra musica.

I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radiofornia sei pronto a riviverli appieno.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Sono le 9 in punto.
3: È martedì 21 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Lorenzo da Brindisi e San Daniele Profeta. La luna è crescente e il proverbio del giorno "di notte tutti i gatti son bigi" dice che quando le cose appaiono poco chiare è meglio rimandare qualsiasi decisione. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accadeoggi.it. Nel 1542 Papa Paolo III istituiva la Congregazione della Sacra Romana e Universale Inquisizione del Santo Uffizio, che avrebbe combattuto la Riforma Protestante. Nel 1927 al Nürburgring in Germania, Alfredo Binda vinceva la 7ª edizione dei mondiali di ciclismo su strada. E 80 anni fa, nel 1946, il concorso Sisal Coni sui risultati calcistici aveva il suo primo vincitore in Emilio Biasetti, che nell'epoca in cui un operaio guadagnava 10.000 lire al mese otteneva un premio di 463.846 lire. Nel 1969, alle 2.56 ora di Greenwich, con le parole "un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l'umanità", Neil Armstrong diventava il primo essere umano a posare piede sulla Luna. 50 anni fa, nel 1976, mentre i Pooh pubblicavano Pull Over, il loro nono album con 10 canzoni inedite, a Montreal Fabio Dal Zotto conquistava l'oro olimpico nel fioretto, un titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 40 anni prima. Nel 1983 in Antartide si registrava la più bassa temperatura della storia sulla Terra. I termometri scendevano a meno 89,2 gradi Celsius. E nel 2022 Samantha Cristoforetti diventava la prima donna europea ad avere effettuato un'attività extraveicolare nello spazio, mentre a Roma Mario Draghi rassegnava le dimissioni del suo governo. Nascevano il 21 luglio, nel 1899 lo scrittore Ernest Hemingway, nel 1924 il critico cinematografico Morando Morandini, nel 1947 il compositore Renato Pareti e nel 1948 l'attore e politico Beppe Grillo. Sono nati oggi anche la cantante Rossana Casale nel 1959, l'attore Robin Williams nel 1951, Tommaso Vianello, il DJ e produttore discografico Tommy V nel 1973 e l'attrice Sara Biasini, nata in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per il 21 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Questo è Vincenzo, mio cugino, vedi? Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. Questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
2: Nino, ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
1: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
2: Noi possiamo aiutarvi.
1: Oh, aprite bene gli occhi, eh?
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qua

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ci siamo.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via Appia, direzione Borgo San Michele. Sulla strada statale Appia, rallentamenti nel territorio di Pontinia, altezza via Migliara 47 nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla statale Pontina a Porto Badino, altezza via Pantani dal Basso, direzione Terracina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 82 Valle dell'Iri, traffico rallentato nei centri urbani di Fontana dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla strada regionale 156 di Fiuggi nel territorio di Tecchiena, altezza Osteria di Alatri, direzione Alatri. Mentre sulla superstrada Sora Cassino, un cantiere attivo rallenta il traffico, altezza Sora Centro nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia d'Astral, Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Smantellata dai carabinieri a Gaeta una base per lo spaccio di stupefacenti nel sud pontino. Dalle prime ore della mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Formia e della tenenza di Gaeta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone di Gaeta, Itri e dell'Interland napoletano, gravemente indiziate a vario titolo di concorso in numerosi episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per GT 35 anni di Gaeta, GT 36 anni di Itri e MT 30 anni della provincia di Napoli, l'obbligo di dimora per AT 59 anni, DO 44 anni e SM 56 anni della provincia di Napoli e Caserta. Le indagini avviate fin dal 2023 dalla tenenza dei carabinieri di Gaeta con il supporto della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Formia sotto il coordinamento della procura di Cassino hanno consentito di ricostruire una fitta rete di rapporti tra i 6 soggetti coinvolti gravemente indiziati di una pluralità di azioni di approvvigionamento, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti, prevalentemente cocaina, con numerosi episodi documentati di spaccio consumati nel sud pontino, principalmente sul litorale e nelle zone della Movida. L'attività investigativa ha interessato complessivamente 15 persone individuate attraverso un articolato sistema di intercettazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti e videoriprese che hanno permesso di documentare le condotte contestate, i canali di approvvigionamento, i rapporti tra gli indagati e le modalità di cessione della droga. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare stabili canali di approvvigionamento nell'area metropolitana di Napoli, dai quali la cocaina veniva periodicamente reperita per essere trasportata nel sud pontino. Alcuni degli indagati svolgevano il ruolo di staffetta, curando il trasporto dello stupefacente dal territorio napoletano fino a Gaeta, da dove veniva organizzata la successiva distribuzione. Lo spaccio veniva esercitato principalmente nel comune di Gaeta e nei comuni limitrofi attraverso una rete consolidata di contatti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di cocaina. Picchia la convivente, la spedisce in ospedale a Gaeta. La polizia arresta l'autore del maltrattamento in famiglia, un 50enne originario di Caserta, che finisce ai domiciliari. L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta è avvenuto in seguito ad una denuncia presentata dalla donna, una 49enne di Gaeta, costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzo di Formia per vistose lesioni al volto, giudicate guaribili in 30 giorni. Per il suo partner, un casertano domiciliato a Gaeta, sono stati disposti dal magistrato gli arresti domiciliari nella città di origine di Caserta e l'applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo i rapporti tra i due, che lavorano nella stessa azienda a Gaeta, erano diventati tesi. La donna ha raccontato di aver già subito in altre occasioni maltrattamenti da parte del partner cinquantenne, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria. L'altro giorno però le percosse sono state più violente, tanto che la 49enne è stata costretta a recarsi in ospedale a Formia per lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. È scattata a questo punto la denuncia in commissariato. Le successive indagini, svolte nella immediatezza dagli agenti del commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti e quelle di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l'indagato. Dagli approfondimenti sarebbe emerso un quadro di reiterati episodi di violenza e sopraffazione da parte del cinquantenne, che si sarebbero protratti nel tempo, sempre nell'abitazione dei due alla periferia di Gaeta. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza differita, come previsto dalla normativa per i reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Va in avaria un natante da diporto al largo di Gaeta, rischiando di affondare. È risultato tempestivo, per fortuna, l'intervento eseguito dall'equipaggio della motovedetta CP 2112 della Guardia Costiera di Gaeta, che ha tratto in salvo i diportisti a bordo dell'imbarcazione che, a causa di una via d'acqua, rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco, un tratto di costa rocciosa e falesia situato lungo il promontorio di Monte Orlando. Durante il pattugliamento del litorale, la motovedetta era stata allertata dalle persone presenti a bordo della unità da diporto, che continuava ad imbarcare acqua in modo copioso. Raggiunto in pochi minuti il punto in cui è avvenuto l'incidente, i militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo i malcapitati, trasferendoli a bordo della motovedetta della capitaneria di porto. Successivamente gli stessi militari hanno provveduto a tamponare temporaneamente la falla utilizzando i dispositivi di bordo. L'azione di contenimento ha permesso di stabilizzare il galleggiamento del natante, consentendone il successivo rimorchio in sicurezza grazie all'intervento di una ditta specializzata locale. Per persone che erano a bordo del natante da diporto, soltanto un grande spavento. Due feriti in uno scontro tra un'auto e uno scooter ieri pomeriggio verso le 18 a Formia, in località Vindicio, all'altezza della Canzatora. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formia, la moto e l'Audi sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Il violento impatto ha fatto finire lo scooter sull'asfalto, sbalzando dalla sella il conducente, uno scooterista di Gaeta. Sono intervenuti sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, trasferito in codice rosso, ma non in gravi condizioni, comunque all'ospedale Dono Svizzero. Lievi ferite invece per il conducente del mezzo. Sia la vettura che lo scooter sono risultati pesantemente danneggiati. La circolazione ha subito forti rallentamenti in quel tratto della Flacca molto trafficato. È stato convocato oggi alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 i punti all'ordine del giorno, tra i quali il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge 689-1981. Ancora in agenda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe della TARI, cioè la tassa sui rifiuti per il 2026. Il Comune di Castelforte ha votato contro il bilancio 2025 di Acqua Latina, raccogliendo anche il commento positivo del Partito Democratico locale. Riteniamo importante, si legge in una nota del PD locale, lavorare insieme affinché le richieste avanzate ai comuni non restino soltanto una presa di posizione, ma si traducano in maggiori investimenti, sostituzione delle condotte deteriorate, riduzione delle perdite, manutenzioni strutturali e un servizio più efficiente. La gestione del servizio non può essere valutata soltanto attraverso gli utili di bilancio. Gli oltre 8 milioni di euro dichiarati devono essere trasformati in interventi sui territori. Inoltre occorre garantire, prosegue la nota del PD, una comunicazione tempestiva e trasparente ai comuni e alla popolazione in occasione di guasti, interruzioni e disservizi. Ricordiamo l'attuale maggioranza di Castelforte che in Consiglio abbiamo votato all'unanimità un atto di indirizzo che dava mandato al Sindaco affinché trovasse i fondi necessari per dotare di rete fognaria le zone di Castelforte che ne sono sprovviste. In occasione della festa della Madonna della Civita, oggi nel quartiere Formiano di Castellone alle 19 si celebrerà una messa in Via della Torre. Al termine l'esposizione del gonfalone di Sant'Anna e la distribuzione dei pani benedetti. Presso la Biblioteca Comunale di Gaeta sarà presentato oggi alle 18 il libro della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. È un romanzo ispirato al famoso cantante spagnolo Luis Miguel e parla di forza di volontà, di rinascita, di coraggio nell'affrontare le paure e i dolori più grandi, anche grazie alla fede. Intervengono la scrittrice Fortuna Buonante, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco e assessore alla cultura Gianna Conte e la professoressa Vera Liguori Mignano per la speciale ricorrenza del centenario di Salvatore Mignano, cui è dedicata la Biblioteca Civica di Gaeta. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne. Una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturno e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani.
3: Radio Formia, informa.
2: La Serapo Sport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. Continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Inzitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Serapo e tesserato per il circolo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovanili di Riccione in vasca corte all'inizio di aprile. Traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marquette nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto 2 bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serapo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Matarazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Recine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Impero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
5: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
5: Stai ascoltando.
4: Radio

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

ciclovia. C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

Invece io ti voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Smantellata dai carabinieri a Gaeta una base per lo spaccio di stupefacenti nel sud pontino, dalle prime ore della mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Formia della tenenza di Gaeta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone di Gaeta, Itri e dell'Interland napoletano, gravemente indiziate a vario titolo di concorso in numerosi episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per GT 35 anni di Gaeta, GT 36 anni di Itri e MT 30 anni della provincia di Napoli, l'obbligo di dimora per AT 59 anni, DO 44 anni e SM 56 anni della provincia di Napoli e Caserta. Le indagini avviate fin dal 2023 dalla tenenza dei carabinieri di Gaeta con il supporto della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Formia sotto il coordinamento della procura di Cassino hanno consentito di ricostruire una fitta rete di rapporti tra i 6 soggetti coinvolti gravemente indiziati di una pluralità di azioni di approvvigionamento, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti, prevalentemente cocaina, con numerosi episodi documentati di spaccio consumati nel sud pontino, principalmente sul litorale e nelle zone della Movida. L'attività investigativa ha interessato complessivamente 15 persone individuate attraverso un articolato sistema di intercettazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti e videoriprese che hanno permesso di documentare le condotte contestate, i canali di approvvigionamento, i rapporti tra gli indagati e le modalità di cessione della droga. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare stabili canali di approvvigionamento nell'area metropolitana di Napoli, dai quali la cocaina veniva periodicamente reperita per essere trasportata nel sud pontino. Alcuni degli indagati svolgevano il ruolo di staffetta, curando il trasporto dello stupefacente dal territorio napoletano fino a Gaeta, da dove veniva organizzata la successiva distribuzione. Lo spaccio veniva esercitato principalmente nel comune di Gaeta e nei comuni limitrofi attraverso una rete consolidata di contatti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di cocaina. Picchia la convivente, la spedisce in ospedale a Gaeta. La polizia arresta l'autore del maltrattamento in famiglia, un 50enne originario di Caserta, che finisce ai domiciliari. L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta è avvenuto in seguito ad una denuncia presentata dalla donna, una 49enne di Gaeta, costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Don Svizzo di Formia per vistose lesioni al volto, giudicate guaribili in 30 giorni. Per il suo partner, un casertano domiciliato a Gaeta, sono stati disposti dal magistrato gli arresti domiciliari nella città di origine di Caserta e l'applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo i rapporti tra i due, che lavorano nella stessa azienda a Gaeta, erano diventati tesi. La donna ha raccontato di aver già subito in altre occasioni maltrattamenti da parte del partner cinquantenne, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria. L'altro giorno però le percosse sono state più violente, tanto che la 49enne è stata costretta a recarsi in ospedale a Formia per lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. È scattata a questo punto la denuncia in commissariato. Le successive indagini, svolte nella immediatezza dagli agenti del commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti e quelle di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l'indagato. Dagli approfondimenti sarebbe emerso un quadro di reiterati episodi di violenza e sopraffazione da parte del cinquantenne, che si sarebbero protratti nel tempo, sempre nell'abitazione dei due alla periferia di Gaeta. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza differita, come previsto dalla normativa per i reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Va in avaria un natante da diporto al largo di Gaeta, rischiando di affondare. È risultato tempestivo, per fortuna, l'intervento eseguito dall'equipaggio della motovedetta CP2112 della Guardia Costiera di Gaeta, che ha tratto in salvo i diportisti a bordo dell'imbarcazione che, a causa di una via d'acqua, rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco, un tratto di costa rocciosa e falesia situato lungo il promontorio di Monte Orlando. Durante il pattugliamento del litorale, la motovedetta era stata allertata dalle persone presenti a bordo della unità da diporto, che continuava ad imbarcare acqua in modo copioso. Raggiunto in pochi minuti il punto in cui è avvenuto l'incidente, i militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo i malcapitati, trasferendoli a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto. Successivamente gli stessi militari hanno provveduto a tamponare temporaneamente la falla utilizzando i dispositivi di bordo. L'azione di contenimento ha permesso di stabilizzare il galleggiamento del natante, consentendone il successivo rimorchio in sicurezza, grazie all'intervento di una ditta specializzata locale. Per le persone che erano a bordo del natante da diporto, soltanto un grande spavento. Due feriti in uno scontro tra un'auto e uno scooter ieri pomeriggio verso le 18 a Formia, in località Vindicio, all'altezza della Canzatora. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formia, la moto e l'Audi sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Il violento impatto ha fatto finire lo scooter sull'asfalto, sbalzando dalla sella il conducente, uno scooterista di Gaeta. Sono intervenuti sanitari al 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, trasferito in codice rosso ma non in gravi condizioni, comunque all'ospedale Dono Svizzero. Lievi ferite invece per il conducente del mezzo. Sia la vettura che lo scooter sono risultati pesantemente danneggiati. La circolazione ha subito forti rallentamenti in quel tratto della Flacca molto trafficato. È stato convocato oggi alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 i punti all'ordine del giorno, tra i quali il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge 689-1981. Ancora in agenda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe della TARI, cioè la tassa sui rifiuti per il 2026. Il Comune di Castelforte ha votato contro il bilancio 2025 di Acqua Latina, raccogliendo anche il commento positivo del Partito Democratico locale. Riteniamo importante, si legge in una nota del PD locale, lavorare insieme affinché le richieste avanzate ai comuni non restino soltanto una presa di posizione, ma si traducano in maggiori investimenti, sostituzione delle condotte deteriorate, riduzione delle perdite, manutenzioni strutturali e un servizio più efficiente. La gestione del servizio non può essere valutata soltanto attraverso gli utili di bilancio. Gli oltre 8 milioni di euro dichiarati devono essere trasformati in interventi sui territori. Inoltre occorre garantire, prosegue la nota del PD, una comunicazione tempestiva e trasparente ai comuni e alla popolazione in occasione di guasti, interruzioni e disservizi. Ricordiamo l'attuale maggioranza di Castelforte che in consiglio abbiamo votato all'unanimità un atto di indirizzo che dava mandato al sindaco affinché trovasse i fondi necessari per dotare di rete fognaria le zone di Castelforte che ne sono sprovviste. In occasione della festa della Madonna della Civita, oggi nel quartiere Formiano di Castellone alle 19 si celebrerà una messa in Via della Torre. Al termine l'esposizione del gonfalone di Sant'Anna e la distribuzione dei pani benedetti. Presso la Biblioteca Comunale di Gaeta sarà presentato oggi alle 18 il libro della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. È un romanzo ispirato al famoso cantante spagnolo Luis Miguel e parla di forza di volontà, di rinascita, di coraggio nell'affrontare le paure e i dolori più grandi, anche grazie alla fede. Intervengono la scrittrice Fortuna Buonante, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco e assessore alla cultura Gianna Conte e la professoressa Vera Liguori Mignano per la speciale ricorrenza del centenario di Salvatore Mignano, cui è dedicata la Biblioteca Civica di Gaeta. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne. Una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturno e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani.
4: Radio Formia, informa.
3: La Serapo Sport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. Continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Inzitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Serapo e tesserato per il circolo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovanili di Riccione in vasca corte all'inizio di aprile. Traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marquette nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto 2 bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serapo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Materazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Recine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Impero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Astral Infomobilità. Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. In provincia di Latina, percorrendo via dei Monti Lepini, si rallenta a Borgo Faiti, in prossimità dell'incrocio con via Appia, direzione Borgo San Michele. Sulla strada statale Appia, rallentamenti nel territorio di Pontinia, altezza via Migliara 47 nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla statale Pontina a Porto Badino, altezza via Pantani dal Basso, direzione Terracina. In provincia di Frosinone, percorrendo la strada regionale 82 Valle dell'Iri, traffico rallentato nei centri urbani di Fontana dell'Iri e Sora nei due sensi di marcia. Si rallenta sulla strada regionale 156 di Fiuggi nel territorio di Tecchiena, altezza Osteria di Alatri, direzione Alatri. Mentre sulla superstrada Sora Cassino, un cantiere attivo rallenta il traffico, altezza Sora Centro nei due sensi di marcia. La Radio Valaccia d'Astral, Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
6: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
7: Un servizio della Regione Lazio.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Popularity breeds contempt.

Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Torna dunque la sigla, siamo al 21, martedì, San Lorenzo da Brindisi, dottore dei frati della Chiesa, naturalmente San Prossede, allora primo quarto alle 13.05, venti tropicali alleati con Soleone, maledetti a loro che si alleano, porteranno clima torrido e polvere sahariana, ancora, vabbè, dobbiamo soffrire insomma. Primo quarto, le 13.05 a quanto pare. Oggi la Chiesa ricorda Lorenzo, auguri naturalmente a chi porta questi nomi, ma nella vicina Itri c'è anche da festeggiare la Madonna della Civita, il 21, classico anche il momento per Civita, che salutiamo, Civita, buon onomastico, ci sentiremo nella seconda parte della missione. Allora, siamo all'appuntamento con il pensierino, l'amore per i figli, non è amore, non c'è amore che somigli, beh, per i figli, per la madre, per il padre non c'è somiglianza alcuna. Allora, le 12.36 siamo all'appuntamento musicale, buon ascolto, come sempre Radio Formi è primo dei nostri appuntamenti di oggi.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
0: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Smantellata dai carabinieri a Gaeta una base per lo spaccio di stupefacenti nel sud pontino. Dalle prime ore della mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Formi della tenenza di Gaeta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone di Gaeta, Itri e dell'Interland napoletano, gravemente indiziate a vario titolo di concorso in numerosi episodi di detenzione e trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per GT 35 anni di Gaeta, GT 36 anni di Itri e MT 30 anni della provincia di Napoli, l'obbligo di dimora per AT 59 anni, DO 44 anni e SM 56 anni della provincia di Napoli e Caserta. Le indagini avviate fin dal 2023 dalla tenenza dei carabinieri di Gaeta con il supporto della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Formia sotto il coordinamento della procura di Cassino hanno consentito di ricostruire una fitta rete di rapporti tra i 6 soggetti coinvolti gravemente indiziati di una pluralità di azioni di approvvigionamento, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti, prevalentemente cocaina, con numerosi episodi documentati di spaccio consumati nel sud pontino, principalmente sul litorale e nelle zone della Movida. L'attività investigativa ha interessato complessivamente 15 persone individuate attraverso un articolato sistema di intercettazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti e videoriprese che hanno permesso di documentare le condotte contestate, i canali di approvvigionamento, i rapporti tra gli indagati e le modalità di cessione della droga. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare stabili canali di approvvigionamento nell'area metropolitana di Napoli, dai quali la cocaina veniva periodicamente reperita per essere trasportata nel sud pontino. Alcuni degli indagati svolgevano il ruolo di staffetta, curando il trasporto dello stupefacente dal territorio napoletano fino a Gaeta, da dove veniva organizzata la successiva distribuzione. Lo spaccio veniva esercitato principalmente nel comune di Gaeta e nei comuni limitrofi attraverso una rete consolidata di contatti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di cocaina. Picchia la convivente, la spedisce in ospedale a Gaeta. La polizia arresta l'autore del maltrattamento in famiglia, un 50enne originario di Caserta che finisce ai domiciliari. L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta è avvenuto in seguito ad una denuncia presentata dalla donna, una 49enne di Gaeta, costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Don Svizzo di Formia per vistose lesioni al volto, giudicate guaribili in 30 giorni. Per il suo partner, un casertano domiciliato a Gaeta, sono stati disposti dal magistrato gli arresti domiciliari nella città di origine di Caserta e l'applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo i rapporti tra i due, che lavorano nella stessa azienda a Gaeta, erano diventati tesi. La donna ha raccontato di aver già subito in altre occasioni maltrattamenti da parte del partner cinquantenne, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria. L'altro giorno però le percosse sono state più violente, tanto che la 49enne è stata costretta a recarsi in ospedale a Formia per lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. È scattata a questo punto la denuncia in commissariato. Le successive indagini, svolte nella immediatezza dagli agenti del commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti e quelle di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l'indagato. Dagli approfondimenti sarebbe emerso un quadro di reiterati episodi di violenza e sopraffazione da parte del cinquantenne, che si sarebbero protratti nel tempo, sempre nell'abitazione dei due alla periferia di Gaeta. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza differita, come previsto dalla normativa per i reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Va in avaria un natante da diporto al largo di Gaeta, rischiando di affondare. È risultato tempestivo, per fortuna, l'intervento eseguito dall'equipaggio della motovedetta CP2112 della Guardia Costiera di Gaeta, che ha tratto in salvo i diportisti a bordo dell'imbarcazione che, a causa di una via d'acqua, rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco, un tratto di costa rocciosa e falesia situato lungo il promontorio di Monte Orlando. Durante il pattugliamento del litorale, la motovedetta era stata allertata dalle persone presenti a bordo della unità da diporto, che continuava ad imbarcare acqua in modo copioso. Raggiunto in pochi minuti il punto in cui è avvenuto l'incidente, i militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo i malcapitati, trasferendoli a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto. Successivamente gli stessi militari hanno provveduto a tamponare temporaneamente la falla utilizzando i dispositivi di bordo. L'azione di contenimento ha permesso di stabilizzare il galleggiamento del natante, consentendone il successivo rimorchio in sicurezza grazie all'intervento di una ditta specializzata locale. Per le persone che erano a bordo del natante da diporto, soltanto un grande spavento. Due feriti in uno scontro tra un'auto e uno scooter ieri pomeriggio verso le 18 a Formia, in località Vindicio, all'altezza della Canzatora. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formia, la moto e l'Audi sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Il violento impatto ha fatto finire lo scooter sull'asfalto, sbalzando dalla sella il conducente, uno scooterista di Gaeta. Sono intervenuti sanitari al 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, trasferito in codice rosso ma non in gravi condizioni, comunque all'ospedale Don Svizzero. Vi riferite invece per il conducente del mezzo. Sia la vettura che lo scooter sono risultati pesantemente danneggiati. La circolazione ha subito forti rallentamenti in quel tratto della Flacca molto trafficato. È stato convocato oggi alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 i punti all'ordine del giorno, tra i quali il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge 689-1981. Ancora in agenda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe della TARI, cioè la tassa sui rifiuti per il 2026. Il Comune di Castelforte ha votato contro il bilancio 2025 di Acqua Latina, raccogliendo anche il commento positivo del Partito Democratico locale. Riteniamo importante, si legge in una nota del PD locale, lavorare insieme affinché le richieste avanzate ai comuni non restino soltanto una presa di posizione, ma si traducano in maggiori investimenti, sostituzione delle condotte deteriorate, riduzione delle perdite, manutenzioni strutturali e un servizio più efficiente. La gestione del servizio non può essere valutata soltanto attraverso gli utili di bilancio. Gli oltre 8 milioni di euro dichiarati devono essere trasformati in interventi sui territori. Inoltre occorre garantire, prosegue la nota del PD, una comunicazione tempestiva e trasparente ai comuni e alla popolazione in occasione di guasti, interruzioni e disservizi. Ricordiamo l'attuale maggioranza di Castelforte che in consiglio abbiamo votato all'unanimità un atto di indirizzo che dava mandato al sindaco affinché trovasse i fondi necessari per dotare di rete fognaria le zone di Castelforte che ne sono sprovviste. In occasione della festa della Madonna della Civita, oggi nel quartiere Formiano di Castellone alle 19 si celebrerà una messa in Via della Torre. Al termine l'esposizione del gonfalone di Sant'Anna e la distribuzione dei pani benedetti. Presso la Biblioteca Comunale di Gaeta sarà presentato oggi alle 18 il libro della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Miki, un nome, un amore, un sogno. È un romanzo ispirato al famoso cantante spagnolo Luis Miguel e parla di forza di volontà, di rinascita, di coraggio nell'affrontare le paure e i dolori più grandi, anche grazie alla fede. Intervengono la scrittrice Fortuna Buonante, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco e assessore alla cultura Gianna Conte e la professoressa Vera Liguori Mignano per la speciale ricorrenza del centenario di Salvatore Mignano, cui è dedicata la Biblioteca Civica di Gaeta. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne. Una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturno e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani.
4: Radio Formia, informa.
3: La Serapo Sport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. Continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Insitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Serapo e tesserato per il circolo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovanili di Riccione in vasca corte all'inizio di aprile. Traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marquette nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto 2 bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serapo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Materazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Recine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Impero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Torna la sigla, beh, ormai ci siamo all'appuntamento oggi, allora alle 19 di questo 21 di luglio nel centro storico di Castellone, Santa Messa in via della Torre in onore della Madonna della Civita. Al termine della messa, l'esposizione del Gonfaloni di Sant'Anna e distribuzione dei pani benedetti. Per poi parlare anche di domani, allora di giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25. Allora, alle 19 nella chiesetta di Sant'Anna, Santa Messa con triduo preceduto dal Santo Rosario. C'è da dire che le previste messe nella chiesa di Sant'Erasmo per questi giorni non ci saranno, visto che avremo l'opportunità di celebrare la messa alle 19 nella chiesetta di Sant'Anna. Allora, sabato 25 di luglio invece alle 18 giro per le vie del quartiere della banda musicale città di Isola del Liri, con la partenza da piazza Sant'Erasmo alle 21 piazza Sant'Erasmo a ritmo di musica con il maestro Marco Iannucci e Santino Lauretti. Alle 22 invece avremo il grande concerto Emanuele Villa in concerto, appunto, posti a sedere alle ore 22. Mentre la domenica 26 di luglio, la giornata di Sant'Anna, domenica, dunque festa di Sant'Anna, alle 7.30 alle 9.30, sante messe nella chiesetta di Sant'Anna, alle 18.30 processione con l'immagine della Santa per le vie del Rione con partenza dalla chiesetta. Il corteo sarà accompagnato dal congresso bandistico Umberto Scipio della città di Formia. A termine della processione, Santa Messa in piazza Sant'Anna con la celebrazione da parte del parroco Don Afflio Micalusi, seguirà intrattenimento musicale del complesso bandistico Umberto Scipio nella città di Formia in piazza Sant'Anna. Alle 21.30 invece in piazza Sant'Erasmo tributo a Renzo Arbore con la grande orchestra italiana Napoli Tre Punti e a capo, naturalmente, posti a sedere. Allora salutiamo naturalmente il parroco Don Raffaele Micalusi, il comitato Sant'Anna di Castellone, poi la parrocchia Sant'Erasmo Formia, comune di Formia, il 17° comunità montana del Lazio, Monti Aurunci. Naturalmente un saluto va alla Villa Capogrosso, Salvatore e tutti quanti i componenti. Allora siamo all'appuntamento musicale di questa Madonna della Civita, oggi 21 di luglio, giorno importante per la cristianità. Allora siamo pronti per il nostro appuntamento musicale.

tu con il nostro troppo forte Carmelo Lodico, che ha proposto, hai ragione tu, in apertura del nostro appuntamento del musicale di oggi. Allora, ancora tu invece, è il momento musicale del Battisti, salutiamo Rossana e Franco come sempre, Gabriele Giuseppe Testa, un saluto a Armedia Tullio e a

0: Il suo tempo, romanzo Spiagge Libera, con Percopo Giappone, loro gli autori del momento musicale che abbiamo appena ascoltato. Allora, andiamo avanti con ancora qualche momento, poi andremo a salutare
1: Un giorno
0: Civita.
1: messaggio da chi
0: Intanto,
1: molto
0: per
1: importante,
0: Dedica
1: molto
0: Mina, la
1: importante. Sembravo
0: canzone.
1: un messaggio
2: Sì,
1: importante.
2: Da
1: Mina, posso dire? Da Mina.
2: No.
1: Sì, io dici, c'è il numero? Sì,
2: Se mi
1: ce l'ho.
2: sentite voi?
1: Sì, da quando feci la canzone Baby It's Cold Outside. Allora lei adesso ascolta la radio, perché dove abita lei adesso il digitale terrestre c'è,
2: Sì.
1: c'è dell'italiano perché lei vive in Svizzera,
2: Certo.
1: e mi ha detto: perché non canti mai? Ma poi così lei parla così, perché non
2: Certo.
1: canti mai?
2: Anche
1: Ma
2: che
1: vieni da canto, che ti vuoi fare? Ma vai, fai quello che vuoi, ma fai un pezzo di Dalla. Cremonesi,
2: Sì?
1: ce l'hai un pezzo di Dalla?
2: Sì, certo.
1: Allora aspetta un attimo, aspetta un attimo. Allora facciamo Piazza Grande, la sai?
2: Sì,
1: La
2: come
1: sai?
2: no,
1: Allora parti
2: certo.
1: col piano. Bravo, così, così, così. Tonalità giusta.
3: Santi che pagano i

0: Hai cantato ispirato, eh? Tanti che applausi.
1: Questi sono applausi veri, eh? Non smettono più, non smettono più. Senti,
0: ma tu mi stai facendo segno di continuare?
1: Ma dai, ma che Grigio. Grigio.
0: Sì.
1: Io non sto facendo nessun segno, guarda, guarda.
0: Perché non c'è la visual?
2: Prato della Penitenza, naturalmente Fiorello con Piazza Grande, momento musicale che ho dedicato alla Mina nazionale e internazionale. Allora, è tempo di andare a salutare Civita. Cara Civita, buon onomastico, con l'affetto da parte di tuo marito Giuliano, con il saluto pieno di amicizia da parte di Radio Forme e da parte mia. Intanto ti auguriamo di trascorrere serenamente e felicemente questa giornata con Marco Massara, così di proporre con Capriccio di Luna. Un abbraccio a te da parte di mio marito Giuliano e di nuovo tanti auguri, buon onomastico.

0: Questo dunque era Capriccio di Luna con Marco e Stefania, che hanno proposto il momento musicale che abbiamo dedicato a Civita in occasione del suo onomastico di oggi. Allora, portami a ballare, Luca Barbosta, salutiamo naturalmente ancora con tantissimi auguri la nostra Civita da parte di Tina e Marco, naturalmente un abbraccio, un saluto e l'augurio per la giornata di oggi. Portami a ballare e un momento del Luca Barbarossa, eccolo qui che lo proponiamo. Di nuovo tanti auguri a Civita.
1: Portami a ballare, portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare.

Sei così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi.

0: momento classico riascoltato da, per commissario, la sua tromba, naturalmente, con Verde Luna, da Sangue Arena, un classico che abbiamo mandato per salutare naturalmente la nostra Civita. Di nuovo tanti auguri, dopo aver salutato ancora da parte di Giuliano e da parte di Tina e Marco. Adesso un saluto per te Civita da parte di tuo nipote Gabriele e da parte di Monica e Andrea, con tantissimi auguri per la giornata di oggi, per festeggiarti con l'affetto, con gli auguri da parte di Gabriele, da parte di Monica e Andrea. Gio Manotti, ecco, con a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: giudicare veramente Vanessa Bash, sempre Marco con la sua tromba, e un saluto naturalmente a Mariano, naturalmente alla nostra carissima Cinita, di nuovo tanti auguri, buon mastico. Siamo pronti? Se siamo pronti, io direi di passare alla pubblicità.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

Sembra di Tulova è uno dei momenti magici dei Queen, naturalmente. Allora salutiamo ancora una volta Civita, con gli auguri da parte di Giuliano, da parte di Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea, da parte nostra ancora.

stato per la sola voce di Stefania, salutiamo. Intanto il momento musicale che abbiamo proposto per salutare Civita, di nuovo tanti auguri da parte di tutta quanta la famiglia, da parte di California, ancora con Queen e poi la pubblicità.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Dunque andiamo avanti con la trasmissione, andiamo dopo aver salutato Civita di nuovo, buon onomastico da parte di tutta quanta la famiglia, da parte nostra, andiamo a salutare Lamberto, buon pomeriggio caro Lamberto e buon pomeriggio alla nostra carissima Lidia con...

Questo dunque era Little Tony con Quando vedrai la mia ragazza, e naturalmente un classico del suo repertorio. Andiamo avanti con un altro momento musicale. Andiamo a salutare naturalmente Angela e Tonino Scipione.

Per Michele Rodella salutiamo Angela e salutiamo Torino Scipione e chiudiamo con un saluto per Velia, un po' di poesia insieme a Don Bacchi. Alla prossima.

0: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

mi soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, vorrei, vorrei

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Smantellata dai carabinieri a Gaeta una base per lo spaccio di stupefacenti nel sud pontino. Dalle prime ore della mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Formia della tenenza di Gaeta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone di Gaeta, Itri e dell'Interland napoletano gravemente indiziate a vario titolo di concorso in numerosi episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per GT 35 anni di Gaeta, GT 36 anni di Itri e MT 30 anni della provincia di Napoli, l'obbligo di dimora per AT 59 anni, DO 44 anni e SM 56 anni della provincia di Napoli e Caserta. Le indagini avviate fin dal 2023 dalla tenenza dei carabinieri di Gaeta con il supporto della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Formia sotto il coordinamento della procura di Cassino hanno consentito di ricostruire una fitta rete di rapporti tra i 6 soggetti coinvolti gravemente indiziati di una pluralità di azioni di approvvigionamento, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti, prevalentemente cocaina, con numerosi episodi documentati di spaccio consumati nel sud pontino, principalmente sul litorale e nelle zone della Movida. L'attività investigativa ha interessato complessivamente 15 persone individuate attraverso un articolato sistema di intercettazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti e videoriprese che hanno permesso di documentare le condotte contestate, i canali di approvvigionamento, i rapporti tra gli indagati e le modalità di cessione della droga. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare stabili canali di approvvigionamento nell'area metropolitana di Napoli, dai quali la cocaina veniva periodicamente reperita per essere trasportata nel sud pontino. Alcuni degli indagati svolgevano il ruolo di staffetta, curando il trasporto dello stupefacente dal territorio napoletano fino a Gaeta, da dove veniva organizzata la successiva distribuzione. Lo spaccio veniva esercitato principalmente nel comune di Gaeta e nei comuni limitrofi attraverso una rete consolidata di contatti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di cocaina. Picchia la convivente, la spedisce in ospedale a Gaeta. La polizia arresta l'autore del maltrattamento in famiglia, un cinquantenne originario di Caserta che finisce ai domiciliari. L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta è avvenuto in seguito ad una denuncia presentata dalla donna, una 49enne di Gaeta, costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzo di Formia per vistose lesioni al volto, giudicate guaribili in 30 giorni. Per il suo partner, un casertano domiciliato a Gaeta, sono stati disposti dal magistrato gli arresti domiciliari nella città di origine di Caserta e l'applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo i rapporti tra i due, che lavorano nella stessa azienda a Gaeta, erano diventati tesi. La donna ha raccontato di aver già subito in altre occasioni maltrattamenti da parte del partner cinquantenne, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria. L'altro giorno però le percosse sono state più violente, tanto che la 49enne è stata costretta a recarsi in ospedale a Formia per lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. È scattata a questo punto la denuncia in commissariato. Le successive indagini, svolte nella immediatezza dagli agenti del commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti e quelle di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l'indagato. Dagli approfondimenti sarebbe emerso un quadro di reiterati episodi di violenza e sopraffazione da parte del cinquantenne, che si sarebbero protratti nel tempo, sempre nell'abitazione dei due alla periferia di Gaeta. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza differita, come previsto dalla normativa per i reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Va in avaria un natante da diporto al largo di Gaeta, rischiando di affondare. È risultato tempestivo, per fortuna, l'intervento eseguito dall'equipaggio della motovedetta CP2112 della Guardia Costiera di Gaeta, che ha tratto in salvo i diportisti a bordo dell'imbarcazione che, a causa di una via d'acqua, rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco, un tratto di costa rocciosa e falesia situato lungo il promontorio di Monte Orlando. Durante il pattugliamento del litorale, la motovedetta era stata allertata dalle persone presenti a bordo della unità da diporto, che continuava ad imbarcare acqua in modo copioso. Raggiunto in pochi minuti il punto in cui è avvenuto l'incidente, i militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo i malcapitati, trasferendoli a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto. Successivamente gli stessi militari hanno provveduto a tamponare temporaneamente la falla utilizzando i dispositivi di bordo. L'azione di contenimento ha permesso di stabilizzare il galleggiamento del natante, consentendone il successivo rimorchio in sicurezza, grazie all'intervento di una ditta specializzata locale. Per le persone che erano a bordo del natante da diporto, soltanto un grande spavento. Due feriti in uno scontro tra un'auto e uno scooter ieri pomeriggio verso le 18 a Formia, in località Vindicio, all'altezza della Canzatora. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formia, la moto e l'Audi sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Il violento impatto ha fatto finire lo scooter sull'asfalto, sbalzando dalla sella il conducente, uno scooterista di Gaeta. Sono intervenuti sanitari al 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, trasferito in codice rosso ma non in gravi condizioni, comunque all'ospedale Dono Svizzero. Lievi ferite invece per il conducente del mezzo. Sia la vettura che lo scooter sono risultati pesantemente danneggiati. La circolazione ha subito forti rallentamenti in quel tratto della Flacca molto trafficato. È stato convocato oggi alle 17 il Consiglio Comunale a Formia. 10 i punti all'ordine del giorno, tra i quali il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio per sentenze relative a procedimenti ex legge 689-1981. Ancora in agenda la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e delle tariffe della TARI, cioè la tassa sui rifiuti per il 2026. Il Comune di Castelforte ha votato contro il bilancio 2025 di Acqua Latina, raccogliendo anche il commento positivo del Partito Democratico locale. Riteniamo importante, si legge in una nota del PD locale, lavorare insieme affinché le richieste avanzate ai comuni non restino soltanto una presa di posizione, ma si traducano in maggiori investimenti, sostituzione delle condotte deteriorate, riduzione delle perdite, manutenzioni strutturali e un servizio più efficiente. La gestione del servizio non può essere valutata soltanto attraverso gli utili di bilancio. Gli oltre 8 milioni di euro dichiarati devono essere trasformati in interventi sui territori. Inoltre occorre garantire, prosegue la nota del PD, una comunicazione tempestiva e trasparente ai comuni e alla popolazione in occasione di guasti, interruzioni e disservizi. Ricordiamo all'attuale maggioranza di Castelforte che in consiglio abbiamo votato all'unanimità un atto di indirizzo che dava mandato al sindaco affinché trovasse i fondi necessari per dotare di rete fognaria le zone di Castelforte che ne sono sprovviste. In occasione della festa della Madonna della Civita, oggi nel quartiere Formiano di Castellone alle 19 si celebrerà una messa in Via della Torre. Al termine l'esposizione del gonfalone di Sant'Anna e la distribuzione dei pani benedetti. Presso la Biblioteca Comunale di Gaeta sarà presentato oggi alle 18 il libro della giornalista e scrittrice Loredana Traniello, Il mio Mickey, un nome, un amore, un sogno. È un romanzo ispirato al famoso cantante spagnolo Luis Miguel e parla di forza di volontà, di rinascita, di coraggio nell'affrontare le paure e i dolori più grandi, anche grazie alla fede. Intervengono la scrittrice Fortuna Buonante, l'avvocato Roberta Castini, il vice sindaco e assessore alla cultura Gianna Conte e la professoressa Vera Liguori Mignano per la speciale ricorrenza del centenario di Salvatore Mignano, cui è dedicata la Biblioteca Civica di Gaeta. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne. Una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturno e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani.
5: Radio Formia, informa.
4: La Serapo Sport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. Continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Insitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Serapo e tesserato per il circolo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovanili di Riccione in vasca corte all'inizio di aprile. Traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marquette nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto 2 bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serapo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Materazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Recine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Limpero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Fornia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Con gli occhi chiusi.

0: Informi a Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

non fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

Quest'estate, tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Uguale, uguale.
1: Potevo da favorevole. Ce lo dicevi prima, no?
0: Bene, allora, punto 3 approvato. Poi ci sono dei debiti fuori bilancio dal punto 4 al punto 8. Quindi, assessore, se li illustra tutti e poi ognuno chiaramente, prima di votarli singolarmente, se ha delle domande gliele farà. Quindi vada con 4, 5, 6, 7, 8. Prego.
2: Sì, grazie per la parola. Allora, il riconoscimento del debito fuori bilancio al punto 4 pre-origine dal giudizio promosso dinanzi al giudice vivace di Gaeta con il registro generale 753 del 2024 per il risarcimento di danni subiti patiti da una signora per una caduta. Allora proviamo senza microfono. Ecco, va meglio questo. Allora, come dicevo, questo debito fuori bilancio, tre origine. Sì, questo però se parliamo pure sopra è inutile. Allora, questo debito fuori bilancio trae origine dal giudizio promosso dinanzi al giudice di pace di Gaeta per il risarcimento di danni patiti a seguito di una caduta avvenuto il 30 agosto 2023 su marciapiede di via Vitruvio. Con sentenza 751 del 2025, il giudice. Proviamo così allora. Nemmeno così si sente. Quindi a seguito di questa sentenza il comune di Formia è stato condannato a pagamento di 5.000 euro a titolo di risarcimento, oltre interessi legali e rivalutazione, e per 1.500 euro per onorari oltre IVA, spese e CPA. La compagnia assicurativa prevede una franchigia fino a 6.000 euro, quindi il comune deve riconoscere questo debito fuori bilancio per l'importo residuo dei 6.000 euro. Poi l'altro riconoscimento fuori bilancio riguarda invece la soccombenza dell'ente in giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, col conseguente obbligo di diffusione delle somme o delle spese liquidate dal giudice. All'interno di questo riconoscimento ci sono praticamente varie sentenze del giudice di pace per un totale che ammonta a 4.793,92 euro. Nella proposta di riconoscimento successiva, che riguarda sempre sentenze esecutive pronunciate su ricorsi avverso sanzioni amministrative, invece l'importo totale da riconoscere su varie sentenze è di 4.780,43. Per quanto riguarda poi il riconoscimento fuori dei debiti fuori bilancio, di cui appunto 7, che sono sempre in anche in questo caso sanzioni amministrative, e l'importo totale ammonta a 4.174,37 euro. E l'ultima proposta di riconoscimento di debiti fuori bilancio riguarda anche in questo caso sempre sanzioni il riconoscimento di sentenze avverse su sanzioni amministrative per un totale di 2.806,47 euro. Se ci sono domande specifiche, poi rispondo.
0: Grazie. Se ci sono domande su questi debiti, così che possa rispondere l'assessore. Dal 4 all'8, sembra aver capito che c'è una sentenza. Se non ci sono particolari richieste, passiamo alla votazione di ogni singolo punto. Allora, per l'approvazione del punto del giorno numero 4, riconoscimento del debito fuori bilancio, punto del giorno numero 4, favorevole all'approvazione. 17, 18, 19, 20, 21 favorevoli. Unanimità del 60. Immediata eseguibilità come sopra. Punto numero 5, riconoscimento debito fuori bilancio per sentenze ex 16, 6, 8, 9, 81, favorevole all'approvazione, unanimità dei presenti, immediata eseguibilità come sopra. Punto all'ordine numero 6, riconoscimento debito fuori bilancio per sentenze precedente ex 16, 6, 8, 9, 81, favorevole all'approvazione, unanimità dei presenti, immediata eseguibilità come sopra. Punto all'ordine del giorno numero 7, riconoscimento del debito fuori bilancio per sentenze, favorevole all'approvazione, unanimità dei presenti, immediata eseguibilità come sopra. Poi c'è il punto all'ordine del giorno numero 8, riconoscimento del debito fuori bilancio per sentenze, favorevole all'approvazione, unanimità dei presenti, immediata eseguibilità come sopra. Ora passiamo al punto del giorno numero 9, che era la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Darei la parola all'illustrazione sempre all'assessore Traversi affinché possa illustrare questi passaggi.
2: Grazie, assessore. Sì, grazie per la parola. E con questa proposta di deliberazione il Consiglio Comunale, così come ogni anno, è chiamato entro il termine del 31 luglio a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. E sulla base dell'istruttoria che è stata condotta dal settore economico finanziario e dalle relazioni acquisite dei dirigenti dei vari settori e in seguito pure a parere rilasciato dal Collegio dei Revisori, in questa proposta di delibera si dà atto del permanere degli equilibri di bilancio sia con riferimento alla gestione di competenza sia con riferimento alla gestione dei residui. Le previsioni di entrate e di spesa, così come sono state modificate dalla variazione di assestamento, garantiscono un risultato di competenza non negativo per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028. L'equilibrio di parte corrente, l'equilibrio di parte capitale e l'equilibrio finale risultano pari a zero, quindi in pareggio per tutte le annualità. Le richieste istruttorie formulate dai singoli settori, riscontro alla nota del 15 giugno 2026 del settore economico-finanziario, sono state ricondotte a sintesi nei limiti delle compatibilità finanziarie nel rispetto degli equilibri e negli stanziamenti che sono stati poi effettivamente gestiti in bilancio. In linea generale si elencano quelle che sono le macrovoci che sono state interessate dalla variazione degli equilibri di bilancio. All'interno di questa variazione c'è stato un utilizzo dell'avanzo d'amministrazione di 618.027,63 euro, nel titolo 2 delle entrate un segno più di 6.060,50 euro, al titolo terzo un meno 2,32,160,33, quindi il titolo terzo è entrate extratributarie. Il titolo quarto non è stato interessato da variazioni, sempre in entrata. Il titolo nono ha avuto variazioni negative del 156.441,60. Quindi, per quanto riguarda le entrate, c'è stata una variazione positiva totale di 235.486,20 euro. Per quanto riguarda il lato spese, alla missione 01 abbiamo un segno più di 230.166,08, alla missione 04 un segno negativo di 110.062,98, alla missione 5 più 124.146, missione 7 più 27.000, missione 9 più 156.441,60, missione 10 più 100.000, missione 12 più 94.560,50, missione 14 più 11.162,44, missione 50 meno 241.485,84, missione 99 meno 156.441,60. Praticamente le risorse aggiuntive sono state indirizzate in via prioritaria nella missione 12, che è quella per la politica sociale della famiglia, con 94.560,50 euro. E missioni 5 e 7 che sono cultura e turismo con 151.146 euro. Poi la missione 9 e 10 che sarebbero l'ambiente e la manutenzione del territorio hanno un segno positivo all'interno della variazione di 256.441,60. Le variazioni di spesa negative sono quelle sulla missione 50, perché c'è stato un risparmio di 241.485,84 euro per quello che riguarda i mutui, perché grazie alla rinegoziazione dei mutui c'è stato questo risparmio nel 2026. Sulla missione 04, perché sono state disimpegnate delle risorse che erano state precedentemente impegnate per una gara che però si produrrà i suoi effetti nel 2027, quindi nel 2026 è stato possibile disimpegnare queste somme. Per quanto riguarda poi la questione delle variazioni in entrata, tra le variazioni in entrata figura la riduzione delle entrate del 420.550,16 euro dei proventi della sosta a pagamento. Questo chiaramente è un riflesso della scelta dell'amministrazione di dare la gratuità del parcheggio dal 1 aprile fino a fine novembre 2026 nelle more del nuovo modello di gestione dei parcheggi affidato in house providing alla società partecipata FRZ SRL. Quest'ultima parte, allora dicevo che no, non c'è nessun disequilibrio, c'è una minore entrata di 420.000 euro. Sì. Questo sottende al fatto che c'è stata la scelta di dare la gratuità dal 1 aprile fino a fine novembre dei parcheggi, quindi chiaramente bisogna tener conto di questo. Questo chiaramente è una scelta che è stata fatta per rendere il modello di gestione dei parcheggi ancora più efficiente, dato che innanzitutto passerà l'aggio per il comune dal 37 al 55%, così come è stato stabilito nell'affidamento alla società partecipata. E poi ci sarà anche sicuramente una rimodulazione in favore dei cittadini di quello che riguardano poi le stesse tariffe dei parcheggi. E quindi, come dicevo, chiaramente queste
3: queste mancate entrate sono state sopperite principalmente dalla rinegoziazione dei mutui per l'importo di 241.000 euro e poi anche da un disimpegno di spese per il personale che in sede di bilancio di previsione erano state previste per tutto l'anno, chiaramente trovandoci già a luglio sono state rimodulate rispetto alle nuove capacità assunzionali che da 1 luglio in poi. E poi per quanto riguarda diciamo i debiti fuori bilancio che erano stati segnalati dai settori competenti sempre in sede di equilibrio di bilancio, il totale diciamo dei debiti segnalati dai vari settori è dell'importo di 668.094,67 per i quali si è provveduto ad apporre una copertura diciamo per un importo superiore poi anche rispetto applicando quindi una copertura di 816.569,84 euro. Tra diciamo questi debiti fuori bilancio, quello diciamo che ha un importo maggiore è segnale il provvedimento di esecuzione mobiliare del Tribunale di Cassino che ha disposto il pignoramento presso il tesoriere dell'ente dell'importo di 341.647 euro riguardo a un debito fuori bilancio generato dal cessato rapporto con la ENGI Multiservizi. Quindi questo è l'importo maggiore, che comunque anche questo importo è coperto dall'applicazione poi del fondo rischi sul bilancio. Per quanto riguarda poi la gestione dei residui, dalle relazioni dei vari settori non emergono squilibri afferenti alla gestione dei residui. La ricognizione effettuata dal settore economico finanziario evidenzia un saldo positivo della gestione residui pari a 689.473,76 euro derivante da maggiori residui attivi. Questo chiaramente questi maggiori residui attivi poi confluiranno nell'avanzo di amministrazione a fine anno che quindi molto probabilmente si confermerà in avanzo come è stato negli anni precedenti. Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, è stata verificata la congruità dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia nel bilancio di previsione sia nel risultato di amministrazione. Lo stanziamento attualmente a bilancio 2026 è pari a 5.290.729,25 e risulta congruo rispetto all'andamento degli accertamenti e delle riscossioni. Quindi non emergono situazioni di squilibrio di residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del fondo accantonato nel risultato dell'amministrazione. Il fondo di cassa iniziale a 1 gennaio 2026 ammontava a 10.663.380,87. Il fondo di cassa finale previsto al 31 dicembre 2026, tenuto conto della variazione di assestamento, è stimato in euro 11.980.515,46, quindi in crescita. Gli indicatori di tempestività dei pagamenti risultano positivi nel primo trimestre, con il primo trimestre una media di 0,57 giorni, il secondo trimestre 2 giorni, a fronte di uno stock del debito scaduto e non pagato che ha un tempo medio ponderato di pagamento di 34 giorni. Poi, sulla base dei risultati di esercizio 2025 delle società partecipate, quindi FRZ SRL, Consorzio Industriale del Lazio e Acqua Latina, non risulta necessario provvedere ad accantonamenti al fondo perdite degli organismi partecipati. Quindi non si apportano modifiche allo stanziamento del fondo rischi da consenzioso iscritto in bilancio nel triennio. Io quindi avrei concluso l'esposizione, poi se ci sono domande specifiche risponderò alle domande.
4: Grazie Assessore, richiesta di intervento. Paola Villa, prego.
5: Grazie. Allora, la delibera che oggi approda in Consiglio Comunale è la vostra ultima delibera di mandato sugli equilibri di bilancio, sulla salvaguardia. E l'ho letta con attenzione e soprattutto ho letto le relazioni dei diversi dirigenti sulle cui note è stata redatta tale delibera, e che cristallizza e fotografa la realtà di questa città e soprattutto quali siano state le priorità di questa amministrazione, quella che appunto la voterà. Innanzitutto il dirigente Rossi con la nota del 15 giugno chiede ai diversi dirigenti quali siano di segnalare tutte le situazioni, no? Alcune ce le ha elencate l'assessore, che sono poi le stesse che sono state elencate in commissione bilancio. E la relazione sulla quale io mi sono soffermata, in realtà le relazioni sono due, sono quelle della dottoressa Sciarra e quella dell'ingegner D'Orazio. La dottoressa Sciarra, nella gestione della sosta, come ci ricordava l'assessore, dice, indica, scrive e ratifica che c'è un'entrata inferiore di 420.550,16 euro. E ovviamente utilizza il condizionale nella sua relazione dicendo che si augura che dal 1 dicembre i parcheggi ritornino a essere gestiti, questa volta ovviamente dalla FRZ, come lo dice la delibera, altrimenti a questi 420.550 euro bisogna aggiungere altre 42.900 euro. Se dal 1 dicembre la situazione rimane questa. Io ricordo un mese fa la commissione trasparenza in cui si chiedeva questo mancato introito, in cui io in quella commissione sono stata generosa, ho parlato di 210.903 euro. Facendo un calcolo basandomi su il resoconto del dottor Di Bona che aveva allegato alla propria relazione e che erano gli introiti 2024-2025. E lì ci fu una levata di scudi, mi si disse che era assurdo quello che dicevo, che è vero, era assurdo. Oggi ci troviamo davanti a una mancata di entrata esattamente del doppio, 420.000 euro, 420.550 euro. Quando poi l'altro giorno in commissione bilancio abbiamo cercato di capire come venisse coperto e il dirigente, il dirigente ce l'ha illustrato, ma l'assessore ha detto che era così proprio e ora l'ha riproposto. In realtà io leggendo bene la salvaguardia, penso che davanti a non solo alla mancanza dell'entrata abbiamo anche una beffa. Perché? Perché noi sappiamo che i soldi che provengono dalla gestione della sosta a pagamento, che mi fa piacere che l'assessore dica che è una scelta dell'amministrazione, peccato che questa scelta è arrivata dopo una serie di richieste di convocazione di commissione, dopo che si è chiesto che cosa doveva fare la FRZ per avere l'appalto, dopo che c'è stata la richiesta all'ANAC, cioè tutto dopo. Quindi di solito le scelte si fanno a monte, non si fanno in itinere, tant'è vero che quella che noi oggi vediamo è una città completamente allo sbando, soprattutto per quanto riguarda le due penisole estive, che parlo del quartiere di Santo Gianni Gianola e quello di Indicio. Allora, dicevo, si aggiunge la beffa, perché a questi, di questi 420.550 euro dovevano servire per mettere in sicurezza i parcheggi esistenti, per fare segnaletica orizzontale e verticale. Sono comunque entrate di scopo, l'abbiamo visto anche in commissione questa cosa. E quindi non solo la città non avrà questo, per un risparmio dei cittadini, non lo so. Secondo me in quei soldi entrano soprattutto coloro che vengono da fuori città e pagano il parcheggio. I cittadini pagavano fino ad aprile 2026 un abbonamento, anzi fino al 30 settembre 2025, perché poi si è preceduto mese per mese, creando anche un danno economico ai cittadini. Fino al 30 settembre 2025 i cittadini pagavano 42 euro l'anno. Oltre a questo c'è stata la motivazione di dove sono stati presi per la copertura e per non andare in uno squilibrio di bilancio. Allora, 241.000 euro la rinegoziazione dei mutui, e l'abbiamo visto in commissione. In commissione sempre è stato detto che c'erano altri 260.000 euro che derivavano dalla diminuzione per le risorse umane. Io però, e qua sorgono due domande all'assessore o al dirigente, è la stessa cosa. Due domande. A pagina 4 degli equilibri di bilancio, il risparmio riferito alla diminuzione per le risorse umane è di 156.183,57 euro e non 260.000. Quindi la domanda è: questi 260.000, io probabilmente non sono stata brava a trovarli, probabilmente a questa cifra va aggiunto qualche altra voce che non ho saputo leggere. Ma la cosa grave, al di là del fatto potevano essere anche solo queste 156.183 euro, è che mette in evidenza come, nella, oltre a essere fallimentare la politica per la sosta e quindi per la salvaguardia di tutto quello che riguarda il decoro della sosta, sia a pagamento che non a pagamento, ma è grave anche la politica sul personale. Cioè si va a tagliare una cifra del genere perché non ci sono state assunzioni, perché il personale che deve essere assunto, ancora una volta si arriva a più di metà dell'anno solare e non si ha nessuna assunzione. Ovviamente nell'ultimo consiglio comunale io avevo evidenziato le enormi criticità che continuano ad esserci per quanto riguarda due settori, la farmacia comunale e il corpo dei vigili urbani. La farmacia comunale continua ad essere completamente sguarnita. Beh, è un servizio sanitario territoriale dato dal comune, forse è l'unico servizio, forse molti non lo sanno, e continua ad essere sguarnita di una figura aggiuntiva affinché i farmacisti si possano alternare. Tanto è vero, e forse non lo sappiamo, ma poche settimane dopo l'intervento che fece il Consiglio Comunale, un pomeriggio in maniera perentoria la farmacia è stata chiusa perché uno dei farmacisti ha avuto un problema personale, e quindi la farmacia è stata chiusa improvvisamente, così, senza avviso, è stata chiusa perché non poteva stare solo l'addetto in farmacia. Altra cosa, e quello è il settore che invece ancora continua ad avere più disguidi sul personale, è il comparto dei vigili urbani. Come sapete, la legge regionale sul numero dei vigili urbani per quanto riguarda le città del Lazio, perché è una legge regionale, e prevede almeno un vigile per ogni 800 abitanti. Ho fatto il calcolo degli abitanti, quello più aggiornato, febbraio 2026, Noi Formia, c'è stato un decremento, e questa è una cosa che sottolineo, un decremento degli abitanti di Formia, siamo arrivati a 36.759 abitanti, quindi facendo una rapida divisione si arriva a circa 46 vigili, ho arrotondato per difetto di 0,1, perché era 45,90. Beh, no, perché poi mi si dice che dico cose, quella del di 210.000 euro di perdita, effettivamente era vero quello che mi si veniva detto, stai sbagliando, sì, ho detto solo la metà, è vero. Oggi a Formia ci sono 24 vigili in totale, 24, ne servono 46, di cui di questi 24, 3 inidonei al servizio esterno, uno in aspettativa 104 e i restanti 19, perché un altro è un funzionario, i restanti 19 per i turni esterni sulla strada. Questa è la città di Formia. Poi mi viene, insomma, da sorridere quando qualcuno pensa che tenere a bada una città 19 vigili stanno sulla strada. Questo è quello che arriva. Altra cosa, quindi le domande sono... quale praticamente questa cifra 260.000 euro da dove provengono e perché la politica del personale, tanto l'assessore e assessore al bilancio è personale, quindi è la stessa persona al bilancio. Beh, il dirigente però no. Ok, il dirigente ci può dare illustrazioni per la politica fallimentare del personale. Altra cosa, la Sciarra nella sua relazione chiede 60.000 euro per i debiti fuori bilancio di multe che arriveranno oltre quelle che abbiamo appena, sono state appena votate. E io non ho trovato se queste 60.000 euro richieste dal settore della dottoressa Sciarra sono state coperte, però probabilmente insomma mi direte sì, sono state coperte, quindi questa è un'altra richiesta. Poi c'è la relazione del dottor Dorazio, dell'ingegner Dorazio, dove ovviamente c'è una variazione in atto in quello che richiede l'ingegnere. La variazione riguarda 151.146 euro per la copertura economica d'attività della stagione di spettacoli promossi dall'assessorato al turismo. Quindi questi sono 124.146 euro, a cui si aggiungono 25.000 e poi un'altra voce di 2.000. È tutto qui nella delibera. Ovviamente io come le quattro commissioni che abbiamo fatto con l'assessorato al turismo in 4 anni e mezzo, quasi 5, io non chiedo, e questo l'assessore me ne può dare atto, e anche il presidente di commissione non ho mai chiesto, ma sti soldi, uno chiede le attività che vengono promosse. E qua di nuovo il presidente del consiglio mi dirà, lei ha, lo dico io, quindi non, lei ha un po', insomma, lei mi dice sempre questa frase, presidente me ne scuso, ma non so proprio quando dirla, perché l'unica cosa che si fa sono i consigli comunali, perché le commissioni sono scomparse tranne quelle canoniche, perché poi si dio pure, ma come abbiamo fatto? Sì, do atto alla presidente Ranucci che le commissioni bilancio vengono fatte, sollecito la presidente Ranucci anche a fare qualche commissione con la politica del personale, perché come si vede è completamente fuori dalla grazia di Dio il personale, ormai state alla fine di questa legislatura. E allora sì, io vorrei chiedere, ma possibile, è vero che la voce dice per coprire le attività dal 1 agosto 2026 al 15 settembre 2026. Quindi mi immagino che il presidente di commissione, il consigliere Zannella, insieme all'assessore, oggi è fine luglio, da qui al primo agosto noi avremo la convocazione di questa commissione e scopriremo questi soldi, per almeno le attività. Non voglio manco sapere chi piglia chi piglia cosa, perché tanto, come qualcuno dice sempre, voi avete vinto, voi comandate, forse era il caso, è sempre il caso, di dire, visto che è compreso in questi equilibri di bilancio questa variazione, di ripeto, di 151.146 euro. Vorrei capire questi soldi, almeno chiedere, è una variazione, è chiesta dal settore per coprire, abbiamo capito cosa, ma vediamo in che cosa nello specifico. E ricordo, visto che siamo in Consiglio Comunale, ricordo che questi 151.146 euro vanno ad aggiungersi a 588.000 euro già messi in bilancio, già stanziati, già convogliati verso le attività della stagione di spettacoli. Quindi la stagione era altra. C'era il mese di Pasqua, il mese di primavera, c'era il post Natale, ok. Quindi si arriva a 739.146 euro. Lo stesso dirigente Dorazio chiede questa variazione, ma ne chiede anche un'ulteriore copertura per debiti fuori bilancio di 300.856,20 centesimi, che presumo la grossa cifra, mi corregga assessore, se è quella che lei ha poc'anzi insomma annunciato. Allora, la domanda riferita al personale sono due, perché da dove vengono fuori quei 260.000 euro? Perché non si fa una politica del personale, quantomeno del comparto che riguarda i vigili urbani e la farmacia comunale? Non che gli altri settori non abbiano bisogno, però sono quelli su cui uno va sul territorio e tasta di più. E poi, ma sta variazione per... consigliere Miele, non me ne voglia, per le feste e le festarelle, perché questo è ma almeno la vogliamo capire,
0: dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare,
5: assolutamente.
0: Coniare il termine è stata dottoressa Annone, io le consento di utilizzarlo assolutamente lo stesso, devo riconoscere presidente, che il termine, cioè, è registrato al nome dottoressa
5: assolutamente Annone. Presidente, in questi tempi nominare Cesare, andiamoci piano, visto quello che va facendo l'intelligenza artificiale, andiamoci piano, però ha ragione lei presidente, nessuno si vuole prendere questi meriti, figuriamo. Però vorrei chiedere, ma perché non si fanno queste commissioni? Cioè, le commissioni si fanno online, non c'è bisogno quindi che si viene nella calura estiva in questo periodo. Posso capire, perché anche online io vedo quando le facciamo, e penso che la consigliera Nucci mi può dare ragione, molti stanno o al lavoro o stanno in macchina, cioè comunque uno chiede l'intervento in quella frazione, non è che durano una vita. Non è che durano chissà quanto tempo, non sono consigli comunali. Quindi io mi chiedo come mai noi dobbiamo, cioè io ho dovuto leggermi tutte e 23 le pagine, me le sono lette con attenzione, riuscire a capire le cifre, anche perché non ci sono i capitoli, molti vengono messi per programma e missione, quindi è molto complicato, ma si fa, si prova e si fa. E poi io mi trovo, ok, leggo questa cifra, ma non so darne motivazione. Ripeto, per i parcheggi 420.550 euro di entrate minori per il comune di Formia. E mi perdoni, assessore, io ogni volta che lei parla io l'ascolto e prendo appunti, ma dire che questa è stata una scelta, mi perdoni, almeno questo... No, perché si è preso in giro. La ringrazio. Grazie.
6: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà 1

0: diventa un'esperienza da gustare.
1: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: se c'era questa intenzione, voglio dire, c'è una delibera, perché segretaria, se ci sta un'intenzione di sospendere un'attività lucrativa che comunque fa incassare denaro al comune, ci dovrebbe essere una delibera a monte o mi sbaglio? Cioè una delibera che dice, una delibera di giunta che dice, ma non lo so se è la regola, perché comunque... Allora, diciamo che c'è stato un problema di ritardo, perché altrimenti non si sarebbero fatte due proroghe tecniche come sono state fatte, quindi altri 6 mesi. Teoricamente ci stanno ancora 9 mesi. Allora io mi chiedo, cioè, ma non si può parlare di lucro cessante in queste situazioni? Cioè, praticamente il comune perde per 14 mesi. C'è un tempo lungo, voglio dire, anche la Corte dei Conti parla di un tempo razionale, giusto, preciso per poter arrivare a un affidamento.
1: Se c'è solo, fate risposta alla Corte dei
0: Conti. No, io sto chiedendo, è una domanda, perché voglio dire, visto. No, io voglio fare una domanda, ma visto e considerato che siamo in consiglio comunale, ci sono i tecnici, c'è il segretario generale che ha competenze, ci sta la dirigente al bilancio che ha competenze, ci sta tutta, come dire, la struttura che potrebbe dare anche una risposta, magari non precisa, perché poi è chiaro che interverrebbe la Corte dei Conti in qualche modo a definire, non siamo noi a farlo. Però diciamo che è una situazione che comunque potrebbe lasciar pensare una situazione del genere. Perché se facciamo i conti, due proroghe tecniche, 6 mesi, 9 mesi se tutto va bene, perché dal 1° dicembre si potrebbe creare, come dire, la possibilità di iniziare gradualmente, così sta scritto nella relazione della dottoressa Sciarra, di riprendere il pagamento della sosta pubblica. Quindi tutto questo ravvisa comunque una perdita che forse va anche valutata, e se fosse stata una scelta, assessore Traversi, sarebbe stata documentata, perché io credo che una delibera a monte per quello che riguarda un'eventuale scelta di questo genere vada fatta, insomma, anche perché non è che poi si è detto dopo noi evitiamo e non lo facciamo pagare, perché no, anche l'anno prossimo al periodo estivo e così via. E tutto questo non solo per i 420.000 euro. A questa perdita si associa anche le eventuali multe, perché le incassi sono anche dovuti, per quello che riguarda la sosta pubblica, alle multe che si fanno, perché noi avevamo 12 dipendenti della K-City che controllavano se tutte le macchine avevano il diritto, o attraverso il bigliettino o attraverso un abbonamento, di stare negli stalli. Eventualmente si elevava una multa, quindi diciamo che c'è anche un problema di non incasso di queste multe, a parte il delirio di cui tutti quanti siamo ben a conoscenza: parcheggio di Gianola alle 8:30 di mattina, c'è praticamente tutto esaurito, i pullman in doppia fila, cioè le fotografie queste sono documentate, i pullman in doppia fila, non si capisce niente, non parliamo del parcheggio della stazione, dove veramente è diventata un far west, così come per tutta la città. Quindi diciamo che pure se fosse stata, assessore, una scelta, sarebbe stata una scelta scelleratissima, perché non mantiene un equilibrio. Qualsiasi città ormai d'Italia, più o meno ne ho visitate abbastanza, hanno tutti una parte di strisce blu, e laddove nei piccoli centri non ci sono

0: le strisce blu, ci sono strisce bianche, c'è un disco orario perché nei piccoli centri dove la popolazione è ridotta c'è una rotazione, soprattutto quelli turistici permettono una rotazione per 30 minuti, quindi c'è un disco orario che sancisce un eventuale problema e quindi eleva un'eventuale multa. Quindi noi abbiamo una quantità di denaro veramente notevole che esce fuori dalle nostre case, che non entra, ma più per sterilizzare questa situazione, come ci ha detto il dirigente al bilancio, si è dovuto intervenire spostando delle somme, tra cui circa 240 mila euro dovute alla rinegoziazione di questi mutui. La rinegoziazione di questi mutui che ha prodotto questa liquidità per il periodo del 26-27, che ha prodotto circa 329 mila euro, è messa lì, è uno spreco, anche perché nel 2028 questo sconto che la Cassa Depositi e Prestiti ha permesso attraverso questa circolare 1300 e non so quanto di recuperare, dal 2028 la quota capitale verrà aumentata affinché si possa recuperare la parte di questi 2 anni che non è stata pagata. Cioè, questa è stata, come dire, una scelta di Cassa Depositi e Prestiti nata per la questione relativa al caro energia e che poi ha permesso in altre situazioni di poterla ridistribuire su alcune questioni. Ora mi dico, noi già abbiamo un problema grandissimo per quello che riguarda i mutui e faccio una domanda al dirigente Rossi. Qual è la quota oggi? Perché non ci dimentichiamo che nel periodo ottobre-novembre c'è stata fatta una variazione di bilancio per gli interessi che sono stati prodotti dai mutui fatti e non erogati. Quindi diciamo, non solo abbiamo indebitato le future generazioni con una quantità di mutui esagerate, in più questi mutui non sono stati spesi. Quindi questo significa che non ci sono stati servizi per la cittadinanza, anzi hanno prodotto degli interessi maggiori che sono stati usati per il Natale 2025 ed è una cosa scandalosa perché non solo noi abbiamo indebitato le persone che ancora devono nascere, i bambini che ancora devono nascere, in più non li abbiamo utilizzati per fare quello che sono stati chiamati a fare, ma sono stati variati per fare le feste e festarelle, Presidente. Cioè, ecco, questo abbiamo una. Quindi io dico, ma è possibile una cosa del genere? E poi chiedo al
1: Sì,
0: dirigente,
1: perché la facciamo, quindi.
0: la festa è importante, ma oggi su questo capitolo degli interessi maturati sui mutui non erogati, qual è la somma che insiste? E in più, questa somma che invece abbiamo ottenuto per la rinegoziazione dei mutui deve andare non a sanare o a intervenire su altri tipi di progetti, ma a sanare altre situazioni. Quindi io penso che a questo punto, siccome nel bilancio di previsione sono previsti ulteriori 2.800 euro di mutuo, 2 milioni, no, magari 2.000, 2 milioni e 800 euro di mutuo, ma che ci dobbiamo fare se poi alla fine non si riescono a spendere? Ma perché questa quota di interessi maturati non cerchiamo di spostarla su quella che può essere un'opera che bastano 300 mila euro o 250 mila euro, che dobbiamo sempre ulteriormente indebitarci? Quindi quello che vorrei chiedere al dirigente è questo. A oggi su questo capitolo qual è la quota, qual è la somma che gli interessi hanno prodotto, dei mutui non spesi hanno prodotto? E poi per quello che riguarda volevo anche intervenire su un'altra questione. C'è tutti i progetti del PNRR. Allora, quei quattro progetti del PNRR di cui Soltanto uno o due sono arrivati a compimento, per il resto uno, l'asilo nido di San Remigio non è iniziato e si è prorogato attraverso questa piattaforma futura al 31 di agosto. E in più la passeggiata di Cerone sappiamo in che condizioni sta, ancora non si vede la strada di completamento, in più veramente è diventata una barzelletta rispetto a quello che era l'intento iniziale di quando è nata e come doveva essere organizzata, alla fine è diventato un rifacimento di marciapiedi praticamente. E in più non si parla di questa passerella a mare. E invece un'altra cosa volevo chiedere, visto che c'è anche l'assessore alla scuola, c'è la questione della scuola dell'infanzia di Castellone, che è stata ristrutturata con i soldi del PNRR, circa 1 milione e qualcosa, che è completata, però io che vorrei che si dicesse una volta e per tutte le finalità, perché questa scuola è stata ristrutturata con i soldi dedicati alla costruzione degli asili nido, quindi non può essere almeno per 5 anni ridata alla comunità come scuola dell'infanzia. Questo deve essere chiaro perché le mamme, la scuola, la preside stessa sta portando avanti un discorso diverso. Sta dicendo che comunque i bambini rientreranno in quella scuola a settembre. Io penso che su questo c'è necessità di chiarezza, in modo che anche le famiglie siano consapevoli di questa situazione. Inoltre, c'è il bando POC, che è praticamente quello associato per quello che riguarda gli arredi al PNRR, che è stato dove il nostro ufficio ha partecipato, e sono stati stanziati, sono stati inseriti circa 149 mila euro per gli arredi di due asili nido, quindi dell'asilo nido di San Remigio e dell'asilo nido di Castellone, di Rialto. Io credo che questa è un'altra cosa che va fatta chiarezza su questa situazione. E in più c'è la variazione è lo spostamento del macro aggregato 101, che sono praticamente, lo diceva la collega Villa, i soldi che andavano investiti per le spese di personale, per le nuove assunzioni. Noi abbiamo una situazione di deserto all'interno dell'ente, ma io non lo so se ve ne rendete conto, è una cosa che salta agli occhi soltanto a noi. La consigliera Villa parlava dei vigili che sono in uno stato assurdo, ormai hanno perso completamente il controllo del territorio, non c'è personale che si, con tutta la buona volontà di tutti, ma non c'è personale che riesca a controllare tutto ciò che avviene sul territorio. Anche adesso con questa nuova situazione dei parcheggi, veramente non si riesce neanche a fare le multe per cercare di riorganizzare e provare a dare un po' d'ordine in questo bailamme. E poi ci sta tanto personale in meno, lo stesso ai lavori pubblici, lo stesso per quello che riguarda l'anagrafe, ci sono difficoltà anche per fare minimi certificati e così via. Quindi noi abbiamo una situazione interna al comune esplosiva, che quei pochi che ci sono hanno difficoltà a portare avanti tutte le stanze e tutte le situazioni che sono fondamentali. Quindi spostare ulteriormente 260 mila euro per quello che riguarda il personale, per sanare questo buco che si è creato, e non continuare a non assumere e continuare a non dare servizi per determinate cose. Io avevo più volte detto, l'ho detto anche all'epoca al dirigente Bucci, che c'è una necessità all'interno della biblioteca dei bambini di un addetto, perché l'addetto in questo periodo sta in convalescenza e comunque va verso la pensione, quindi sarebbe necessario inserire una nuova figura che potesse coordinare queste due biblioteche, che sono, ricordo, biblioteche comunali, che non possono essere lasciate soltanto all'associazione. C'è bisogno di un coordinamento importante dentro, perché è necessario che ci sia la presenza presenza del comune, che ci sia la presenza di un addetto che possa insieme al bibliotecario portare avanti questo discorso. Quindi è una situazione che veramente sta esplodendo. Io spero che questo pezzo di anno che è rimasto, ma veramente credo non si riesca a fare granché, perché ormai agosto è alle soglie, ma settembre, ottobre, novembre, poi incomincia il Natale e diventa sicuramente complicato avviare tutto ciò che si deve avviare. Quindi veramente è una situazione che dà un'immagine di immobilità assoluta. Immobilità assoluta e cantieri tutti mezzi chiusi, mezzi aperti, ancora non definiti, situazione delle strade, non lasciamo perdere raccapriccianti, ma anche le stesse strisce pedonali, cioè è allucinante. Mo, il 15 maggio è passato il Giro d'Italia, siamo dopo 2 mesi che ci sono mezze strisce fatte e mezze strisce no, perché là dove si è asfaltato non ci stanno più le strisce bianche, quindi alcune zone non ce l'hanno per niente. Quindi voglio dire, io credo che bisogna riflettere molto su queste cose e cercare di evitare un ulteriore indebitamento e di ricavare questi soldi per cose effimeri, ma di riportare e ridare servizi fondamentali alla città, anche e soprattutto in termini di sicurezza per i cittadini.
1: Amato Lamura, mi ha chiesto la parola. Prego, dottore.
2: Buonasera. Io in questi mesi ho imparato dopo 30 anni che non c'è danno erariale e quindi chiudiamo questa storia così che danni, sappiamo che danno erariale non c'è. Così come rimango basito nel fatto che non si capisca che al sindaco si chiede, scusami, ma tu gli chiedi quando è che si fanno i concorsi, quando si fa. Ma la politica si faranno fra 4 mesi quando ci saranno le elezioni? Ma quando mai abbiamo fatto le elezioni? Quando mai abbiamo fatto i concorsi prima di fare le elezioni? Non abbiamo fatto mai, no? Quando è che abbiamo fatto le strade per fare le elezioni? Non si fanno prima le elezioni, ma tutte queste cose qua, gare, parcheggi, lavori, caos in comune, mancanza di personale dentro gli uffici, tutte cose che risolveremo tra 4-5 mesi. Quando si fanno le elezioni? Sono come si fanno a piegare i consensi elettorali, scusi. Mica noi facciamo i consensi elettorali, facciamo grandi opere. Qual è la cosa che in questi anni, per fortuna, non ho più di queste. La politica proprio mi è venuta a nausea dopo tanti anni. Però dico, dove sta il fatto che non c'è stato contatto da chi è pure simile dal punto di vista politico, da chi pure ha perso le elezioni per 30 voti ed è stato qua tentando di dare una mano? Sta nel fatto che abbiamo continuato a fare una politica in questa città, non è servita a nessuno. Non abbiamo avuto un'idea che fosse diversa. Non abbiamo avuto un'idea di pensare a come potevamo fare una università. Non abbiamo pensato a come potevamo fare un turismo dei giovani. Non abbiamo pensato, facciamo, caro Luigi, fai quella cosa nella Piazza Vittoria per fare, indicare ai giovani come scegliere l'università. L'Università Village. Ma che cos'è? Che cos'è? Chi come me insegna all'università, ha fatto l'università, ha fatto quello che doveva fare? Lo ritiene inutile, non ci sa chi propone effettivamente un percorso per i ragazzi. Quindi è inutile, perché ancora una volta siamo lì a metterci la cipria sul naso, tenendo le mutande rotte. Non si può più continuare ad avere una città in questo modo e non si può più nemmeno continuare ad avere i propri figli che se ne vanno all'estero o fuori dalla città, perché qui alle 7 di sera non ci sta niente, ci stanno gli zombie che camminano per la città. Torno dal mare da Gaeta alle 8:15, mentre a Gaeta non puoi passare al semaforo, a Formia non ci sta un'anima viva, ci sta solo il sabato quando stanno i negozi aperti, perché Formia ha una tradizione commerciale che parte dagli ultimi 50 anni, ma non vendono neanche una casacca cinese. Allora, la domanda è: se la città d'estate, e l'apprezzo, l'impegno per poter fare una stagione culturale adeguata, non apprezzo non poter sistemare le cose che servono poi alla spesa che abbiamo fatto di investimento turistico, che l'assessore al turismo, che il sindaco e gli altri hanno fatto. L'altra sera sono andato per il teatro classico, spettacolo bellissimo, ma esci e non puoi uscire per andare a comprarti una pizza. Non ci sta uno aperto. Ma quale turismo state a parlare? Ma di che state a parlare? Ma di cosa state parlando? Di cosa parlate di aver regalato alla città i parcheggi? L'altra volta ho detto al dirigente, gli ho detto pure in commissione, ma aveva detto durante la processione che stavano provvedendo, ma non ci sta uno spazio per via Vitruvio per poter fermare una macchina per un disabile che se viene dall'altra parte non c'ha mezz'ora per andare a scegliersi le scarpe? I negozi stanno, le parafarmacie stanno tutte tra via Vitruvio e via Ferruccia. Via Ferruccia non c'è un marciapiede, se parcheggi non può camminare, la gente con le carrozzine cammincia in mezzo alla strada. Ma di che state parlando? Allora è arrivato il tempo di poter insieme a pure chi non ha la vostra idea, ma che ha un'idea di città che può servire a tutti, di fare qualcosa affinché la città stessa abbia un modo per potersi riprendere. Non potete continuare a pensare che a via Ferrucci la gente deve scendere con la carrozzina e se la deve mettere sulle spalle. Non potete pensare che uno che esce dall'ospedale e si è fratturato la gamba e cammina con le stampelle, se cammina a via Ferrucci gli scassano pure dentro via Ferrucci gli scassano pure l'altro, perché non può camminare in mezzo alle macchine. Così come non potete ancora pretendere che scendendo via delle fosse, nella curva, ogni giorno ci sta un incidente. Se capita qualcosa a mio figlio con il motorino, vengo qua e vi sparo. Lo dico direttamente dentro qua. E certo, deve, perché l'amministrazione... No, no, non lo modero, lo dico da genitore, dove l'appello si fa ad un'amministrazione che deve pensare ai bene del cittadino. Lì bisogna apprezzare che quella è una curva pericolosissima e ogni giorno c'è un incidente. Ogni giorno, l'altra volta, per una macchina che viene vicino al Gardarelli ti buttano per l'aria, sono rimasto agganciato col jeans, mi sono fatto un taglio sulla coscia, sono andato in pronto soccorso, non è che sono venuto al comune a fare la denuncia, la ritengo inutile perché siamo persone adulte, ma è arrivato il momento forse di fare qualcosa. Non si può continuare, avete fatto, si sta lavorando, dopo che abbiamo scritto qualcosa forse state aggiustando la rotonda via Ferrucci, bene, ben venga, però per fare la strada da sopra da 3 macchine l'anno, adesso ne passano 300, no, ci stanno le buche che ogni volta che cammini con la macchina col motorino ci vai a finire dentro con la ruota davanti, che aspettiamo che qualcuno cade e si ammazza. Allora l'idea di città di chi ha vinto è giusto che sia, nessuno la vuole, però vi dico, qualche volta qualcuno che vi dice qualcosa che non ha interessi personali ma interessi nella città, nella gente che glielo chiede, perché nonostante non mi piaccia più fare politica, comunque, no, 7.500 voti li ho presi pure io, eppure 7.500 persone che mi chiedono che cosa succede in questa città me lo chiedono, io me ne fotto perché non lo faccio, non mi interessa più. Però non può essere che non si può avere un'idea diversa e non si può tentare di dare una nuova fisionomia a questa città, non è possibile. Io non sto qua di dare una nuova fisionomia a questa città, non è possibile. È un'idea per fare più bella la città, ma a che serve quando tu per arrivare a via giù alla camminata di Sedone non ci puoi arrivare? Sono 3 ore e mezza di fila per passare all'esterno, cammini via Vitruvio, ci stanno 3 macchine che stanno sempre fermi. Cioè, che idea di città vi siete fatti? E qual è poi il percorso del futuro di questa città? Non avendo la possibilità di poter inserire un giovane da nessuna parte, non avendo un'idea. Idea di poter, cioè abbiamo tutte le scuole, liceo classico, liceo scientifico a Gaeta, ragioneria, professionale, Cassino c'ha 3 università, noi non siamo in grado di inventarci un ritorno per i giovani. Gaeta affitta tutte le case con i ragazzi che fanno l'università infermieristica, Formia che c'ha tutte le scuole, il centro culturale ha fatto la fine di non avere niente, l'alberghiero fra poco dovrà chiudere perché l'alberghiero di Sessa ha preso 800 studenti e noi invece ne siamo usciti a 500. Cioè, ma ve le fate queste domande? Oppure voi venite qua, venite a giocare, venite a guardare, pensate alle cazzate che si dicono in giro, o facciamo a botte su quello che dice Marrone, che non è uguale a quello che dice Luigi Scarpellino, perché probabilmente gli sta antipatico, per cui non gli piace il modo in cui si esprime. Il modo in cui si esprime, oppure non gli piace come mi esprimo io, non è un problema, ma l'espressione rispetto a quello che è la sostanza di quello che dovete esprimere. Ma vi rendete conto che avete fallito in ogni istante? Non avete fatto nulla, siete un fallimento completo, la città lo sa. Probabilmente vincerete perché non c'è niente dall'altra parte.
3: Abbiamo fallito tutto, non potremo mai vincere, amato.
2: No, ma vincerai perché dall'altra parte. Guarda, guarda che quando non fai la. Ma guarda che qua. Guarda che
3: sarà
2: quando.
3: Un plebiscito
2: ma
3: per
2: no,
3: voi.
2: Ma sa no, ma io ti ho detto che non ci sto, sarà un plebiscito
3: questo
2: per chi
3: dispiace.
2: C'è. Ma chi c'è? Quando dall'altra parte. Io però se fosse in te, siccome sei un uomo intelligente, mi fa.
4: Non ho mai capito la cosa di città. 20 anni che fai politica
2: tua
4: dentro. Oggi per lavorare a chi?
2: E perché sto a fare la morale? So di quello che manca e faccio la morale.
4: No, ecco, io non abbiamo avuto la
2: visione. Per me non l'hai avuta. Io penso di averla data tante volte. Ma basterebbe chiederti che le notti Cerone e tu avresti. Va bene, hai ragione. Hai ragione.
4: Un milione di euro di debiti.
2: Un milione di debiti. Ma da dove sei sceso? Da Marte tu? Ma fino ad oggi sei stato su Marte?
3: Consiglieri,
2: adesso ho capito
3: favore.
2: Perché ho capito perché spesso ti arrabbi, perché fino a ieri vivevi su Marte, hai messo i piedi sulla Terra e quindi non riesci più a capire l'umano. Io non lo so con quale cioè come si fa a non avere neanche l'umiltà di chiedersi quando vergognosamente sono stato ad esprimere sta città. Cioè vuol dire proprio non avere il buon senso e la dignità per potersi stare seduti qua dentro. Eppure io sono stato qua in tutti questi anni a fare proposte, a dirvi qual era, non ho mai fatto una polemica, ma oggi sono stanco. Sono stanco di una città dove non è possibile fare niente. Sono stanco di vedere i figli che ogni sera non possono stare in città perché non c'è nulla. Sono stanco di vedere una bandiera blu con la, che non ti puoi andare a fare il bagno a Giannola. Sono stanco di dire che la città ha vari parametri, i parcheggi sono uno di quelli e non ci sta, non possiamo mettere. A via Virù non si può parcheggiare mai, sta sempre pieno. Sono venuto con la zia di mia moglie che doveva comprare delle scarpe perché purtroppo è diversamente abile. E non puoi parcheggiare, devi andare a parcheggiare giù a Giannola se vuoi andare. E poi vieni tu a piedi a comprare. Ma ve la siete fatta questa domanda? Oppure voi vivete in un altro mondo? Ma non ti ho detto che tu. Ma non ti ho detto. Ma io tra 3 mesi non ci sono.
4: Intanto posso essere d'accordo con te. Ma per quanto riguarda il resto verrà risolto in una maniera diversa rispetto al passato.
2: Eh sì.
4: Sarebbe stato più semplice, mi parlo a pagare. E stavamo con un problema diverso. Ti sto cercando di trovare una strada diversa. Che possa tornare a
2: andò. Oh, io però stavo Presidente, prima mi hai appellato che stavo parlando.
3: Ragazzi,
2: dovresti intervenire.
3: Fate parlare cortesemente il consigliere Lamura.
2: Io non capisco.
3: Prego, Amato, prego.
2: Io non capisco.
3: Amato, prosegui. Prosegui.
2: No, io voglio capire. Vi chiedo scusa, non riesco a capire quale può essere il problema da farvi saltare i nervi nel dire che noi ho fatto una premessa, siccome voi sentite quello che vi piace e non quello che sto dicendo. Io ho fatto una premessa dicendo che sarebbe opportuno vedere anche qualcosa che altri hanno visto. Ma Luigi, scendendo da Marte l'italiano non lo capisce, ma la prima cosa che ho detto era quella di dire che ci sono chi sta dall'altra parte non ha vinto, che fate le domande, fate le richieste, e io non sto facendo altro che proporvi delle cose che possono servire, poi possono piacere o non piacere, avete vinto voi, fate quello che vi pare, ma non potete tenere gli occhi tappati, non potete fare come fanno gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia, non possiamo continuare. Allora, se non avere parcheggi, se l'idea dell'amministrazione, mi sta bene, sono fatti vostri, a me che non la provo, ma non è che mi piace, però quando quello crea un disservizio mi interessa, perché quel disservizio copre pure le 7500 persone che non vanno votate. E non è che potete pensare che col 24,96% dei voti della città avete fatto una vittoria straripante come la vittoria di Vitu. Avete fatto 49,94 contro 49,96. Cioè, di che cazzo vi state a vantare?
3: Per favore, consigliere, contenga i termini.
2: Chiedo scusa, mi è scappato. Chiedo venia. Credo che sia meno preoccupante di quello che si vede di solito. Allora io dico e ribadisco, al sindaco dico: secondo me c'è la possibilità per poter fare meglio, c'è la possibilità di poter attingere anche su altre risorse per poter fare in modo che questa città possa avere una classificazione diversa da quello che ha avuto. Non credo di aver offeso nessuno e non credo neanche che era il caso che faceva tutta questa pagliacciata, alzarsi, gridare, andarsene, una cosa proprio da come i bambini della terza elementare. Forse è per quello che la scuola non si fa.
1: Grazie, altri che si intervento.
5: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

420.000 euro che mancano e che vengono recuperati altrove. Su questo è un punto su cui più volte eravamo intervenuti e appunto essendo la salvaguardia uno strumento previsto per legge in cui in qualche modo si vanno a verificare e sistemare quelli che sono gli equilibri, ci si aspettava anche che almeno su questo punto in qualche modo finalmente facevamo chiarezza e almeno si poteva dire che non c'è nessuna scelta su questo punto di non far pagare i parcheggi, ma semplicemente c'è una procedura che è andata in ritardo e non è per fare polemica o per semplificare quello che è il lavoro sia della parte tecnica, ma soprattutto è politica. Ma questo è un passaggio però che noi abbiamo votato anche in Consiglio Comunale, c'è una delibera votata a questo Consiglio che abbiamo votato anche noi, proprio perché si condivideva la scelta di un affidamento pubblico della sosta. Non si è mai ovviamente condiviso quello che è stato il percorso, perché appunto questa amministrazione c'è dal 2021, la scadenza di settembre 2025 era ben nota. Però tornando appunto a quello che è poi il punto in oggetto, le parole dell'assessore, che di solito è anche molto prudente, a me spaventano ulteriormente, perché noi oggi affrontiamo una variazione non prevista, perché dietro non c'è nessun tipo di programmazione o di scelta di gratuità dei parcheggi, tant'è vero che appunto è stata portata qui una delibera ben precisa, ma quella delibera di affidamento veniva fatta anche su un prospetto economico ben preciso che rispecchiava quello che erano anche i costi e il tipo di gestione che è stato fatto fino ad oggi e che da un punto di vista anche economico era anche un equilibrio molto molto sottile. Quindi, se oggi, dopo 10 mesi dalla scadenza naturale dell'affidamento da K-City, dopo che noi abbiamo votato una delibera di affidamento di quel servizio,

0: su un piano economico ben preciso. Se solo oggi in qualche modo si scopre che forse fino al dicembre verrà ripreso il servizio di sosta a pagamento, si parla di rimodulazione, sorge la preoccupazione che oggi affrontiamo una variazione di 420.000 euro. Se cambia anche il quadro economico e dietro non c'è in qualche modo un percorso, e non capisco perché sia stato fatto solo adesso, e addirittura si pensa a una rimodulazione del servizio, il rischio è che neanche a dicembre si rischia di completare questi iter, soprattutto che quella delibera che si è portata in consiglio comunale, che dava sì un indirizzo politico ma lo poggiava su alcuni numeri, e ripeto, anche molto fragili per quanto riguarda la convenienza della gestione pubblica, rischia di produrre su ulteriori variazioni e ulteriori mancanze. Qui al di là del tema prettamente formale, il tema è soprattutto politico, perché quando si parla di un recupero di queste cifre legate a un risparmio sul personale, in realtà quello non è un risparmio sul personale, è semplicemente un risparmio su del personale che non si è, che era previsto nel fabbisogno del personale e che non si è riusciti ad avere. E il tema del personale non è un tema secondario, e nella salvaguardia riemerge, ed è uno di quei temi che non è che questa amministrazione, quando si è insediata, ha trovato o non presentava delle criticità, però dopo 4 anni quelle criticità non solo non si intravede che siano state affrontate, ma addirittura anche un po' sembra che siano peggiorate. Oggi, dal fabbisogno che avete approvato, abbiamo un numero di dipendenti che lo stesso piano prevede in 159, di fatto sono 144. Io non so negli anni passati, ma penso che sia uno dei momenti in cui questo comune ha meno dipendenti, e quindi il tema della macchina amministrativa è un tema che probabilmente andava affrontato diversamente. Sul PNRR, l'ultimo spunto che volevo portare alla discussione, già l'altra volta si era chiesto, appunto, un ordine del giorno presentato da noi come opposizioni, oltre più volte è stato sollecitato anche di portarlo nelle commissioni. Erano state espresse delle preoccupazioni su quelli che erano in qualche modo i ritardi o l'iter di quelli che sono i progetti un pochettino più consistenti, ovvero la passeggiata di Cicerone, la Poglione e anche l'asilo nido. E anche oggi c'è l'accertazione, appunto, che quella data di giugno non viene rispettata. Su alcuni c'è il rinvio al 30 agosto, ma per quanto è l'iter dei lavori diventa complesso capire come venga rispettato. E quindi qui la domanda è, parlando appunto di salvaguardia di equilibri, dato che parliamo di cifre importanti, perché sulla passeggiata di Cicerone a PNRR sono 5 milioni di euro, i pagamenti effettuati ad oggi sono 2 milioni e mezzo, su la Poglione 7 milioni e 2, i pagamenti effettuati sono 1 milione e 400 mila euro, e sull'asilo nido sono 1 milione l'importo totale del progetto, quelli pagati 300.000 euro. E quindi su questo la domanda è: oggi, diciamo, sono presenti nella relazione sulla salvaguardia, non incidono direttamente le cifre, perché appunto ancora c'è qualche mese, ma è possibile avere delle delucidazioni su quello che è il reale stato di questi progetti? L'altra volta su questo e su anche le domande che in qualche modo erano state avanzate, era stata espressa ottimismo da parte di questa maggioranza, ce lo auguriamo tutti, anche perché se solo dovesse andare male uno di questi progetti sarebbe un colpo quasi mortale su un bilancio che già di suo presenta un equilibrio anche molto molto ristretto. E quindi qui non ci sono domande, ma più che altro si chiede appunto di non lasciare solo a un generico ottimismo l'andamento di questo tipo di lavori, ma magari che possa appunto esserci anche un coinvolgimento anche nella discussione sia di questo consiglio comunale e più in generale delle commissioni. E chiudo veramente anche per evitare appunto quello che è successo sulla sosta, che nonostante numerose interrogazioni, richieste di commissioni di trasparenza, alla fine riuscì riusciamo a capire quello che è l'orientamento della maggioranza a piccoli pezzi, e quindi con la commissione di trasparenza c'era stato detto che il servizio viene riattivato dopo 2 mesi, per scoprire poi sui giornali che invece c'era la scelta di renderlo gratuito. Oggi scopriamo che forse si ipotizza e forse si spera che a dicembre riparta. E ripeto, su questo la domanda è però quella sulle modifiche di cui parlava l'assessore Traversi, se questo non può rimettere in discussione tutto il percorso. Grazie.
1: Altri chiesti di intervento? Prego, consigliere Carta.
2: Sì, io intervengo per ultimo. Chiaramente non voglio ripetere tante di quelle cose che sono state dette, però una riflessione, poi sentendo anche l'intervento poi del consigliere Lamura, mi viene da fare, perché il comportamento di alcuni consiglieri della maggioranza è un po' anche quello che è successo con il sindaco che abbandonò la commissione di trasparenza, denota che avete chiaramente quando si parla di questa storia della sosta, vi innervosite. È un tema dolente questo, ma forse sarebbe stato meglio, invece di dire scelta politica fatta per i cittadini, di dire scusate, è una procedura complessa, abbiamo sbagliato qualcosa e quindi chiediamo pazienza. Forse sarebbe stato meglio convocare più commissioni per chiarire ai consigli di opposizione che cosa stava avvenendo, e forse qualche polemica si sarebbe anche evitata, a mio avviso. Invece, silenzio, siamo noi quelli capaci, però poi alla fine i nodi vengono al pettine, perché abbiamo scoperto le somme, e sono tante, che il comune non ha potuto incassare. E i cittadini l'hanno capito, perché i cittadini non credono alla favoletta vi abbiamo fatto i parcheggi gratis per fa non è così. Siete arrivati a qui in questa situazione perché ci sono stati degli errori, ci sono stati dei ritardi, sicuramente anche burocratici, per carità, però degli errori. Quindi si potrebbe anche dire ogni tanto forse abbiamo sbagliato qualcosa. Detto questo, noi abbiamo votato, diciamo, l'idea appunto di affidare il servizio FRZ, perché anche noi riteniamo che sia giusto. Ma questo non vuol dire che poi si è d'accordo con quello che è avvenuto, anche perché secondo noi è stato fatto in maniera sbagliata, perché oggettivamente qualche errore è stato fatto. Per dire che vedo anche il sindaco che fa un post dicendo ci sono profili fake, cioè qui non si accettano le critiche, qui si è molto suscettibili. Allora io dico no, dico una cosa, dico che ci sono, prima si diceva, non il consigliere Scarpellino, non ho capito l'idea di città di Amato Lamura. Si può avere un'idea di città diversa dalla vostra, l'abbiamo visto in questi 5 anni, dico voi avete un'idea di città, avete fatto determinate cose. Secondo noi forse alcune cose andavano fatte diversamente, andavano fatte sicuramente alcune cose, però forse diversamente, o comunque io dico anche la mia, tutta la riqualificazione del waterfront di Gianola, probabilmente quella pista ciclabile fatta in quel modo, sinceramente io l'avrei fatta diversamente, non si pianta più un albero, si tagliano solo alberi in questa città. Cioè, in una situazione in cui il caldo ci sta squagliando, questa città non investe niente sugli alberi, sulla piantumazione. Quel parcheggio a Madonna di Ponza, per me, grida vendetta. Perché io vorrei capire, ma quanti posti vanno a quante persone vanno a parcheggiare lì? Ma si poteva fare una panchina, si poteva fare un albero, un'aiuola, qualcosa. Io quando passo là dico, mamma mia, per quanto sia anche trascurato, dal punto di vista proprio del decoro, per dire, cioè, probabilmente si hanno idee di città diverse, per carità, poi è inutile dire no, qua avete vinto, qua abbiamo, cioè, quando il sindaco, secondo me, vince le elezioni è il sindaco di tutti e di tutta la città, invece da quello che io ho percepito in questi anni è il sindaco solo di una parte. Questo Gianluca te lo dico, perché da quello che ho visto, diciamo, nel tuo operato. Quindi io invito, appunto, quando si dicono certe cose, quindi il sindaco di Formia è il sindaco di tutti, quindi io invito appunto ad affrontare i problemi a prescindere poi da chi ti ha votato. Quindi calmiamoci, capisco che poi la campagna elettorale è vicina, voi fate delle cose, a noi non ci piacciono, abbiamo tutto il diritto di criticarvi, poi giudicherà la città. Certo, a mio avviso questa storia della sosta grida vendetta, perché obiettivamente, per come sono andate le cose e per come stanno continuando ad andare, come dire, mi sembra che il fallimento c'è totale. Grazie.
3: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

0: dell'intervento degli altri consiglieri. Io capisco sicuramente la vostra enfasi, la vostra rabbia perché ci si avvicina alla competizione elettorale, quindi è normale che tutto quello che è stato fatto voi lo vedete al contrario, ma è stato sempre così da quando è nata la politica, da 2000 anni a questa parte, anche prima. Sui parcheggi, che così come sulla forma rifiuti zero, che sono due tasti dolenti, nel senso che sui quali avete sempre prestato particolare attenzione, giustamente, dobbiamo dire sull'FRZ che è una macchina perfetta, che oggi è una macchina perfetta e i cittadini, qualsiasi cittadino, i turisti e coloro che frequentano la città, ne riconoscono i meriti. Perché abbiamo portato trasparenza, legalità all'interno di una società che stava alla deriva. Quindi fare un'altra golfa ambiente e pagare altri debiti per questa amministrazione non era il caso. Quindi abbiamo organizzato una macchina perfetta nella completa trasparenza. Questo ha dato fastidio a molti. Ci sono state cause, giudizi che sono stati persi. Qualche consigliere ha preso alle difese delle controparti piuttosto che prendere la difesa dell'FRZ, quindi prendere la difesa della nostra città, subendo delle sconfitte giudiziarie, però in quel caso nessuno ne ha parlato. La stampa non ne ha parlato perché sappiamo come funziona la stampa di parte in questa città. Una parte di stampa, però tutta l'altra parte l'ha menzionata e quindi sta facendo obiettivamente il suo lavoro. Quindi io faccio i complimenti all'FRZ per il lavoro che svolge quotidianamente e per quello che sta offrendo alla nostra cittadinanza. E questo è un grazie e un plauso a questa amministrazione, a questo gruppo di consiglieri e a questa Giunta Comunale, in primis al Sindaco, per aver riportato una macchina perfetta e un fiore all'occhiello della nostra Regione Lazio. Sui parcheggi, nella questione sulla transizione, nei periodi di transizione c'è sempre un'attesa, bisogna sempre aspettare per rendere una macchina perfetta, perché noi vogliamo che anche i parcheggi diventino una macchina perfetta, non come una società che li gestiva precedentemente. In primis un fallimento che abbiamo subito, ancora abbiamo un multipiano con i parcheggi, con i garage chiusi lì sotto, un eco mostro in una città che non hanno nemmeno avuto il decoro di pittarlo e di renderlo fruibile al centro di una città. Hanno fatto una cosa che è un obbrobrio. In più dobbiamo riconoscere che questa società di parcheggi, che negli anni dopo aver subito fallimenti, colonnine distrutte, i dipendenti che stavano con divise di 10 anni fa, buttati all'interno di un gabbiotto che non funzionava nemmeno all'interno di una piazza mercato, un ufficio che hanno preso di 10 metri quadrati, stavano 3 persone lì dentro, gli utenti non potevano un altro po' nemmeno andare al bagno. E ditemi voi se questa è normalità. Non è normalità. Noi l'abbiamo ereditata questa situazione e questa situazione la stiamo cambiando a favore della città che introiterà il doppio degli aggi che adesso introitava, se non il triplo, non so perché non sono un contabile, ma il 67 andava fuori, adesso tornerà alla città, ai cittadini. E l'obiettivo, come è stato, perché poi le chiacchiere stanno a zero. Perché Formia ha avuto la diminuzione della Tari, i cittadini pagano meno Tari rispetto agli anni fa, era un obiettivo, siamo arrivati all'83% di differenziata. La Tari che pagano i cittadini è inferiore rispetto alle Tari che pagavano negli anni precedenti, questo è un obiettivo dell'amministrazione, non sono chiacchiere, sono fatti e l'obiettivo dell'amministrazione, spero, è quello di far pagare i parcheggi di meno ai cittadini. Quindi lasciare un euro in tasca ai cittadini significa aver vinto, significa garantito la cittadinanza, quindi tutte queste strumentalizzazioni, parcheggi che non fate, le dovete fare perché fate politica, non avete onestà intellettuale, non fa nulla, continuate a farle, continuate a fare quello che fate perché dovete fare questo, lo dovete fare fino alla fine e vi dovete proporre con questa enfasi, vi dovete proporre con queste bugie e con queste falsità perché i cittadini non dormono, i cittadini sono svegli, i cittadini vedono i fatti, vedono che a Madonna di Ponza che c'è un parcheggio in quell'area che è un'area abbandonata, un'area dissestata, un'area dove praticamente c'era di tutto e di più, è stato fatto un parcheggio per la chiesa che l'altro giorno era pieno perché c'era un matrimonio e non c'era nessun disagio sulla strada, quindi non c'era nessun disservizio.
1: Era più bello
0: Sì,
1: quando era tutto fango.
2: Ciao. se prende del pesce e lo pulisce a poco, per gettare la carta di pesce che la deve buttare in un terreno, deve attendere 15 minuti e tenere la carta di pesce in consumo. Se tu non hai provato mai, forse non lo fai la spiaggia, perché se tu facessi la differenza, che l'unico è un giovane indifferenziato in 15 giorni.
0: Ma l'indifferenziato, il pesce si mette in... Sì, però se posso concludere, Luigi, se posso concludere sulla su questo lo modificheremo, sulle questioni che vengono segnalate in città, che riguardano la pulizia delle strade, che riguardano il taglio dell'erba, che riguardano queste criticità, sono sempre state accolte dall'FRZ e ha sempre cercato di ridurre il disagio e di risolvere il problema. Quindi su questo dobbiamo riconoscere i meriti. Sicuramente tutto è perfettibile e tutto si può migliorare. Sul quanto riguarda poi il fatto che non sia stato fatto nulla, io la bandiera blu non è soltanto uno straccio che viene esibito e che viene issato, perché la bandiera blu a Sabaudia quest'anno l'hanno sospesa e l'hanno revocata, perché non è una pagliacciata, ma è a Sabaudia sta succedendo una rivolta per la bandiera blu, perché no, sto raccontando i fatti, che la bandiera blu è stato un risultato che questa amministrazione ha ottenuto per il secondo anno consecutivo. È un altro dato oggettivo che dobbiamo riconoscere, è questo dato oggettivo che va a qualificare la nostra città, perché questa bandiera blu si trova nelle migliori città del mondo, non italiane. È un riconoscimento che è stato fatto grazie a tutta una serie di opere che hanno comportato una riqualificazione del territorio. Il litorale Domizio negli ultimi anni si è riqualificato perché negli anni si è riqualificato. Il presidente della bandiera blu, quando ha visto il lungomare l'anno scorso e l'ha visto quest'anno, ha notato il cambiamento e ha visto delle prospettive, delle visioni su quel lungomare che noi mediocri politici, io in primis, non riusciamo a vedere. Ma un soggetto che gira il mondo con la bandiera blu dà una visione diversa di quella che sarà una prospettiva di una città, una città, che un lungomare che parte da Vindicio e l'obiettivo è farlo arrivare fino, che parte da Giannone e farlo arrivare fino a Vindicio, l'opera pubblica del lungomare di Piazzale Guerriero, la riqualificazione dell'area archeologica, la passeggiata di Cicerone, che si è aperto il primo tratto e è iniziata una posizione da parte dei cittadini, continuerà la riqualificazione, una riqualificazione che verrà fatta adesso di Castellone, una riqualificazione di Maranola, tutto è perfettibile, tutto si sta aggiustando, una riqualificazione di Trivio, la riqualificazione del Borgo di Castellonorato, la Villa Comunale di Penitro, riqualificazione di Penitro, gli asfalti che sono partiti e continueranno fino al termine dei lavori, i marciapiedi, l'unico neo sono i marciapiedi fatti a Via Vitruvio, dove ogni tanto arrivano le segnalazioni che ragazzi che cadono, persone che cadono e che scivolano, che non abbiamo fatto noi, sono perfettibili, ognuno ha fatto delle cose. Abbiamo riqualificato il Cisternone, è stato aperto dopo un progetto che è durato anni, poi c'è chi si accredita, non si accredita, è un progetto della città che resta alla città. Abbiamo aperto il primo infopoint della Regione Lazio che si trova al Palazzo Comunale, che è diventata una mostra, che ogni settimana ci sono mostre. Abbiamo aperto l'infopoint biglietteria al Cisternone, stiamo aprendo il terzo infopoint a Gianola, dove c'è il labo vaccinale e il parco regionale Riviera d'Ulisse, c'è una grande sinergia con il parco Riviera d'Ulisse e il parco dei Monti Aurunci, stiamo realizzando una serie di opere che guardano al futuro. Ditemi voi se questa è la nostra sintesi, ma ve l'ho detto in 15 secondi, potrei parlare ore e ore, dopodiché lo spiegheremo bene ai cittadini in campagna elettorale e voi spiegherete quello che non abbiamo fatto, poi i cittadini decidono di votarvi, a noi ci fa piacere, almeno giustamente ci riposiamo, se decidono di votare noi alla fine ci sarà qualcun altro che amministrerà la città. Ma la cosa bella di questa città è fare le cose insieme, lavorare in sinergia, perché è l'appello che hai fatto, era quello, lavorare in sinergia, lavorare insieme. perché voi, chi fa politica e la vuole fare in maniera distruttiva, la fa per se stesso, perché di disadattati sui social, che io non ho, ogni tanto mi mandano gli screenshot, ce ne stanno tanti, e quando li vedo io mi diverto pure, perché dico, ma è possibile che nel mondo social in cui io non ci sto esiste questo? Perché il mondo social sta creando un mondo di disadattati che pensano che quelle quattro cavolate che scrivono di essere degli eroi, ma non sono degli eroi, sono dei disadattati che alla fine non porteranno nulla a questa città, non lasceranno niente a questa città. Nella città che cosa resta? Restano i fatti, resta quello che è stato realizzato da questa amministrazione e anche dalle altre amministrazioni. Se leggete i libri della storia di questa città, dell'antica Roma, della Formia romana, Formia medievale, imparate ad amare questa città, non a distruggerla come molti fanno e hanno fatto in questi anni. Grazie.
3: Grazie assessore. Avevate chiesto voi di farlo parlare, ma abbiamo accontentato. Va bene, volete? Noi ci abbiamo. Allora abbiamo finito, possiamo votare? No, ha risposto l'assessore Valerio per tutti. Va bene, dirigente, dov'è? Al dirigente Rossi, dirigente Rossi deve dire qualcosa, no? Qual è la domanda fatta al dirigente sull'equilibrio? Qual è la domanda?
4: La domanda che ho fatto al dirigente, io voglio sapere, vorrei sapere quanto c'è degli interessi maturati dei mutui non impegnati, qual è il capitolo e quanto c'è su questo capitolo.
5: Sì, diciamo che io in questo momento il dato non me lo sono portato dietro, quindi magari se passa in ufficio glielo dico volentieri, ma a memoria non me lo ricordo.
4: Perché diciamo il discorso sul mutuo è un discorso importante e quindi va un attimo approfondito e va anche capito che questi interessi, ripeto, magari ecco l'assessore Valerio vive da qualche altra parte, cioè tutta questa realizzazione che noi non vediamo, visto i tanti mutui accesi per poter realizzare delle cose, che è uno strumento importante, visto che i bilanci comunali sono come quello che sono, i mutui permettono di realizzare delle opere, ma il fatto che sui mutui si sviluppi una tale quantità di soldi, di interessi, perché non sono stati spesi, questo è un problema grave per la città. E tornando alla questione, alla campagna elettorale dell'assessore Valerio, che dice che ha realizzato a destra a manca, che la FRZ è diventata una macchina perfetta, secondo me era una macchina perfetta prima.
3: Per gli amici sicuramente,
4: per la macchina perfetta al cavolo, perché voglio dire, ancora oggi non c'è assolutamente trasparenza. Consiglieri comunali, io più volte ho fatto accessi agli atti che non sono stati mai, non mi è stata data mai una carta, sono sempre stati negati qualsiasi richiesta che io abbia fatto riguardo a determinate situazioni della FRZ. C'è comunque una malcontento generale, perché ci sono le strade che sono sporche, abbiamo due isole
3: colombe. Ripete sempre le stesse cose.
4: No, sto rispondendo sulla FRZ, non ne ho parlato. No, poi magari ne posso parlare dopo. Però voglio dire, il fatto che uno si accalori di questa maniera, poi parla del fatto che ci accaloriamo noi, si accalori di questa maniera portando avanti un discorso che non ha nessun senso. In più, questa grande trasparenza, non si applicano mai le rotazioni dei professionisti, diamo la teofilazione, l'atto che praticamente è diventata parte integrante della Formia Rifiuti Zero, fa cause a tutto il mondo. perde anche cause, perché poi sappiamo che determinate cause sono state perse, c'è un risarcimento che il comune di San Cosma deve dare di 50.000 euro, però questo è un dettaglio, e in più decide la sorte degli impiegati, chi viene, forse sarà Bannacciano l'amministratore unico, perché come qualcosa non gli va giù incomincia a mettere il pollice al contrario per cercare di eliminare questo e quell'altro dipendente senza sapere nulla. Io spero che in qualche modo l'assemblea dei soci sia al corrente di determinate cose che succedono all'interno della FRZ e di come si possa intervenire a tutela di tutti i lavoratori, dei lavoratori della sosta pubblica, così come dei lavoratori della FRZ, dove praticamente si è lasciato completamente in mano all'amministratore la gestione, che fa il bello e il cattivo tempo e decide chi sì, chi no e quali sono gli incarichi che deve dare, dimenticandosi che è un'azienda pubblica a totale capitale pubblico e che una società in house è una lunga mano dell'ente e quindi è sottoposta a tutte le regole e controlli dell'ente. In più abbiamo un controllo analogo che non interviene come deve intervenire, non interviene su determinate cose. Basti pensare alla trasparenza che tanto decanta l'assessore Valerio e parla di determinate cose. Non mi pare che ci sia, visto che pure nell'ambito degli acquisti sono stati fatti degli acquisti un po' anomali, che forse il controllo analogo doveva approfondire, che forse l'assemblea dei soci doveva approfondire, visto che ratifica determine, che non si può nel giro di 6 mesi comprare sotto soglia dei mezzi tutti uguali e non avviare una gara.

0: come consiglieri di opposizione del controllo di ciò che avviene nell'ente. E non dovete essere così suscettibili se uno interviene e fa, perché a tutela della democrazia il controllo da parte delle opposizioni.
1: Altro intervento, Antonio Di Rocco, prego.
2: Grazie Presidente.
1: Prego.
2: Oggi votiamo la delibera sugli equilibri di bilancio, dove andiamo a equilibrare quelli che sono le vostre poste di bilancio messe nel bilancio di previsione. È chiaro che quando si fa un bilancio di previsione si mettono delle poste che sono di entrata ed uscita. È chiaro poi che entro il 31 luglio bisogna poi andare a sistemare quelli che sono, a riequilibrare quelle che erano le minori entrate o le maggior spese che ci sono state e che erano state previste male. E, è ovvio che tutto il pomeriggio si sta centralizzando soprattutto sulla questione del buco, diciamo, dei parcheggi, no? Il bluff dei 420.000 euro, che era, diciamo così, ce lo aspettavamo tutti. Quello che però io invito a riflettere tutti è che noi, perché ho visto che più di qualche consigliere si arrabbiava, noi questa delibera sull'affidamento alla forma di più di zero l'abbiamo votato all'unanimità. Quindi non è che ci siamo divisi, forse è stata, credo, forse una delle poche volte in cui abbiamo votato un provvedimento importante per la città che ha dei riflessi poi su tutti i cittadini, all'unanimità. Quello sul quale mi sembra di capire che non ci troviamo, ma non ci troviamo perché voi siete, diciamo così, arroccati. Noi invece registriamo quello che è un malcontento dei cittadini per la questione della gestione dei parcheggi in questo momento. Allora, quando il sindaco dice non facciamo pagare i parcheggi perché così favoriamo il turismo, ed è un'affermazione che ha fatto, è chiaro che insomma è un'affermazione sbagliata, forse presa da un momento di enfasi, perché naturalmente non è non facendo pagare 2 euro che aumenta il turismo. Quello invece che ti chiedo adesso, sindaco, è quello di capire, in modo da spiegarlo a tutti, non a noi, perché poi ripeto, le persone poi chiedono a noi, ma è chiaro che noi di questo poi non sappiamo nulla. Cioè, aspettare 6 mesi, è chiaro che non è una questione di Corte dei Conti, è una scelta politica, l'ha detto prima l'assessore, ma con il tempo che avete avuto a disposizione, 5 anni, le 2 proroghe date, perché stiamo oggi ancora aspettando e questo servizio non è stato ancora affidato? Questa è la domanda, cioè proprio tecnica, io faccio una domanda poi da un punto di vista tecnico, in modo che qualcuno lo possa spiegare ai cittadini: dobbiamo comprare le colonnine, benissimo, dobbiamo finire di capire come gestire, benissimo, dobbiamo. Per fare questo avete avuto comunque 4 anni, perché voi la scelta già l'avevate, avete avuto 2 proroghe, quindi 6 mesi più 6 mesi, e ci troviamo oggi che ci dite che dobbiamo aspettare altri 6 mesi, altri 5 mesi per arrivare al primo dicembre. Ora, mascherare questo come un successo è sbagliato. E lo dico con una serenità, cioè senza dire parole, è sbagliato. Perché non è un successo? Ma non è un successo perché nel frattempo in città, sulla questione dei parcheggi, in questi 2 mesi, adesso sarà ancora peggio nel mese di agosto, c'è il caos. C'è il caos perché le persone parcheggiano, non dovendo pagare il parcheggio, non si spostano più e manderemo i vigili, pure sui vigili, insomma, voglio dire, mi sembra, però i vigili se stanno, scusa Antonio, i vigili se le macchine stanno parcheggiate, scusate, se le macchine stanno parcheggiate bene, Anto, i vigili non possono multare la macchina. Quindi è un problema che mancano i posti macchina. Ok? Così come giù a Santoianni. Io ritengo, forse sbagliando, forse no, che comunque il progetto, così come è stato fatto giù a Santoianni, perdendo più di 200 posti auto, non credo che sia stato corretto. Perché lì giù, comunque, in quei 2 mesi, comunque c'è un'esigenza di parcheggio enorme. E lì giù non vanno solo i turisti, lì giù vanno anche tantissimi nostri concittadini che adesso per parcheggiare sono costretti a fare un altro abbonamento da un privato e quindi a pagare non 1 euro o 2 euro, ma a pagare altre 200-300 euro nei 3 mesi che diventa un ulteriore costo. Quindi così facendo il servizio, e ripeto, lo dico con tutta la serenità del mondo, non l'abbiamo fatto. Quindi vi invito a farci capire stasera in maniera serena che cosa, cioè quale atto stiamo aspettando, visto che avete avuto 3 mesi più 3 mesi di pago, 6 mesi, altri 3 sono passati. Quali sono gli atti che stiamo aspettando? E magari velocizzare pure, anziché arrivare al 1° dicembre, magari farlo pure prima.

0: prima. Poi dire che questi soldi li abbiamo recuperati con la variazione recuperata dai dipendenti mancanti, e questo, voglio dire, è chiaro, un altro autogol, perché questa è un'altra cosa che io, conoscendo anche, diciamo, come gestite, ho difficoltà a comprendere, perché ci sono dei posti vacanti in comune dove si fanno i concorsi e si affidano, mancano i vigili, manca il funzionario, cioè se queste persone vengono messe, cioè si coprono, dopo si può produrre e si può lavorare anche per i vigili, mancano 3 vigili, sono 4 vigili in più. Invece non capisco perché in questi anni, nonostante c'erano i posti messi nel piano assunzionale, i concorsi non sono mai stati fatti, e credo che sia un autogol, ma un autogol non per voi, per i servizi che poi bisogna andare alla città, perché poi le persone lavorano un tot di ore, poi dopodiché, finite quelle ore, o ci stanno altre persone che lavorano, o altrimenti questo non può avvenire. Tornando invece agli equilibri di bilancio, quindi questa è una cosa che chiedo, se è possibile, insomma, capire stasera, visto che, ripeto, quella delibera l'abbiamo votata tutti insieme e penso che tutti vogliamo, come diceva Giovanni, su questo almeno sono d'accordo, il bene della città è quello di dare appunto servizi ai nostri cittadini. Per quanto riguarda il voto invece sugli equilibri di bilancio, è chiaramente un allegato del bilancio, quindi un documento che avete approvato voi con le vostre scelte, le vostre idee, e quindi il nostro voto è chiaramente contrario. Grazie.
1: Prego, allora, sono altre richieste di intervento. Una domanda all'assessore? E qual era la domanda? Se la ripete, perché no? L'ha fatta al dirigente? E allora, se le ripete queste due domande, così le rispondono.
2: Ho chiesto perché negli equilibri risultano 156.183, mentre il dirigente, sia in commissione bilancio sia stasera l'assessore, ci hanno detto entrambi 260.000. Cioè, questa era.
1: Allora, un attimo a questa domanda: come mai c'è questa differenza numerica?
3: Si sente?
1: Sì.
3: Allora, i 260.000 ovviamente vanno rintracciati con riferimento a tutte le missioni, nel senso l'importo di 156 è relativo alla missione, mi sembra, la gestione finanziaria, se ho capito bene la pagina a cui fa riferimento, però i capitoli del personale sono allocati sulle varie missioni,
4: i capitoli di vigilanza stanno sulla missione sicurezza,
3: i capitoli dei lavori pubblici stanno sulla missione relativa ai lavori pubblici. E quindi praticamente non ho capito. No, quella è la gestione delle risorse umane, finanziarie e via dicendo, quindi fanno riferimento a quella missione e i capitoli di spesa su cui vengono pagati i dipendenti, assegnate risorse umane, così. Quindi la deve guardare nella sua globalità.
1: Ok, chiarito. Grazie. C'era un'altra domanda, Paola Villa?
2: Ovviamente io, mi scusate del fatto che sorrido, ma ho apprezzato, no, l'intervento dell'assessore, che ha detto noi abbiamo avuto enfasi, in realtà l'enfasi l'ha avuto l'assessore, mi avevo da ridere, cioè in realtà io ho fatto un intervento, anzi forse creato dal caldo, ma in maniera molto molto pagata.
1: Io sono sempre quando mi chiedete l'intervento.
2: Mi è venuto da ridere quando ha detto voi l'avete tanto fatto con enfasi, dico ammazza, proprio l'assessore che parla di
1: certo.
2: Però ha fatto una carriera. Arrivo alla domanda. Ha fatto una carrellata di tutte quelle cose, come al solito, no? Noi siamo abituati, ogni intervenuto, io ho registrati, questa è la quarta volta, no, la terza volta che interviene.
1: Tre successi, tre,
2: ti prende sempre l'applauso, sembra proprio una gag, si sono messi d'accordo. È molto ridicolo, essendo noi in un consiglio comunale, però sono abituata a questa cosa. Però la domanda è la stessa. Però mi dispiace, assessore, io le faccio che poi in realtà la assessore la domanda non la dovrei in realtà non la dovrei fare a lui, dovrei chiedere la commissione come chiedo sempre, però visto che ha preso la parola l'assessore non motiva
1: la commissione bilancio,
2: non motiva questi 150
1: e questo si chiedeva in commissione bilancio. Prego, che cosa? Chieda.
2: Non motiva questi 151.146 euro. Assessore, io aspetto, ripeto, una commissione. Io l'aspettavo per Pasqua e niente. L'aspettavo per Natale. Cioè, io l'aspetto, se io sono sempre in attesa, morirò in attesa, nel senso che ho capito che è così, però assessore, guardi, io una cosa le voglio dire, non è che uno fa gli interventi per la campagna elettorale, perché gli interventi delle commissioni sono stati fatti anche nel 2022, cioè stavate qui da 6 mesi, cioè la richiesta della convocazione di commissione serve per capire delle cose, serve per, anche perché io sono pienamente d'accordo quando fu detto che noi intasavamo gli uffici sul fatto sempre richiesta accesso agli atti, invece in commissione, e questo lo possono dire i dirigenti, noi abbiamo fatto un sacco di domande ai dirigenti, quelle poche commissioni. Allora io mi domando, ma perché non fate queste commissioni? Noi non decidiamo nulla, è un modo per capire, per comprendere. Io non capisco perché queste commissioni. Allora io adesso, assessore, mi aspetto da lei che lei mi dica, guardi consigliera, noi convocheremo ad horas la commissione in modo tale che spiegheremo tutti questi soldi e insomma che tipo di situazione hanno, anche perché può darsi che c'è qualcosa che può essere positivo, negativo, ma almeno per capire. E io continuo a dire, perché non si fanno? E mi meraviglio. Comunque tutta la sua
1: domanda, la domanda
2: è questo. È questo su, oh, su 151.000. 100, e guarda che questo, assessore Papa, questa variazione sta dentro gli equilibri. Allora, innanzitutto io posso parlare. Lei non mi deve portare il tempo. Lei faccia l'assessore e chieda la possibilità di chiedere la parola. Prima di tutto, qua noi veniamo interrotti senza rispetto del regolamento. Io non ho interrotto nessuno.
1: Diciamo che è vicendevole. Eppure, la cosa è vicendevole, però
2: e non ho interrotto nessuno. Non è serio, no, mai interrotto. Eppure ho sentito tante corbellerie, ma proprio tante, prima delle uscite, che veramente era da interrompere. Però mi sto zitta. Continuiamo a interrompere. Poi un assessore che interviene dice la domanda. Ho fatto già 2 domande, quindi mi sembra che è stato molto chiaro. Non avete interrotto lo show dell'assessore al turismo? Perché dovete interrompere gli altri? Grazie, sì, è stato uno show.
1: Grazie
2: anche con applauso finale. Grazie. Vergognatevi.
1: A grazie a lei, consigliera. Consigliere Traversi, vuole specificare qualcosa o non tiene da specificare? Consigliere Traversi ritiene di aver già risposto, quindi possiamo andare avanti. Altre richieste? Consigliere, di nuovo? Terza richiesta di intervento che fa.
5: Prego. Non posso.
1: Posso 50.
5: Ma io faccio le domande e non mi rispondo.
1: Faccio la domanda.
5: E lei, presidente, mi ha detto che devo fare
1: la domanda.
5: Ma l'assessore alla pubblica istruzione se n'è andato. Quindi non lo so chi mi può rispondere rispetto alla questione della scuola dell'infanzia di Rialto.
1: Si vada a rileggere quello che.
5: Ma questo vedo che c'era il dirigente Dorazio più il funzionario, l'ingegner Davino, e lei quindi mi certifica che quello non sarà un asilo nido? Che a settembre i ragazzi entreranno? Che non si va sulla piattaforma per chiedere l'accreditamento come asilo nido? Me lo metto
1: vada
5: a verbale adesso.
1: Vada a rileggere quello che ho detto.
5: Ma no, io me lo devi dire adesso.
1: Ripete, sono 5 anni che ripete sempre.
5: Esatto, e secondo me, siccome no, mi deve rispondere.
1: Il sindaco ritiene di aver già, c'è nessun obbligo di risposta. Non
5: no,
1: siamo a scuola.
5: Lei lo deve rispondere in consiglio pubblicamente.
1: Di dire, non le rispondo.
5: Ma perché non mi risponde? Io, noi mi deve rispondere.
1: Va bene.
5: Lei mi deve rispondere e lo deve accertare adesso. A settembre entrano i bambini nella scuola di Rialto? Mi risponda, lo mettiamo a verbale, allora, nel consiglio comunale.
1: Ha già riferito che le ha già risposto 5
5: no,
1: consigli fa.
5: 5 consigli fa no. 5 consigli fa no.
1: Dove...
5: Io uso la voce che voglio io.
1: Calmiamo.
5: Ma lei, lei pensi a sé. Ma lei pensi a sé, ma ancora continua con questo atteggiamento. Ma lei che cosa si crede di fare? Lei mi deve rispondere.
1: Se è finito di fare polemica, sì. Allora, va bene, andiamo avanti.
5: No, deve rispondere alla città.
1: Lei non può pretendere niente, dottoressa.
5: Perché
1: come
5: non
1: nessuno
5: può pretendere?
1: Lei ha fatto la domanda, il sindaco le ha risposto.
5: Allora, bisogna dire che il sindaco non risponde. Il sindaco alla città non risponde.
1: Bene,
5: ai cittadini non risponde. Grazie. Non sappiamo che cosa succederà a settembre nella scuola dell'infanzia di Rialto. Ma è possibile una cosa del genere? Non è possibile, Presidente, scusi. Nel momento in cui un consigliere comunale fa una domanda, bisogna rispondere.
1: Va bene. Altre richieste di intervento?
5: Va bene, no.
6: Quest'estate tutti i weekend di luglio e agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di luglio e agosto.

0: io ero 2 anni che stavo qua. No, no, no. Ero 2 anni che stavo qua. Erano 2 anni che stavo qua.
1: Non facevo problemi.
2: Allora ci sarà un consiglio comunale.
0: Lo spiegherò a te, lo spiegherò alla consigliera Brune, alla consigliera Villa, a tutti. Pure a Dirocco.
2: Allora passiamo alla votazione del punto all'ordine del giorno numero 9, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Chi è videocollegato cortesemente che accenda microfono ed audio. Solo la partita Nocella. Favorevoli all'approvazione punto all'ordine del giorno numero 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 favorevoli, contrari 6, contrari Villa, Magliozzi, Carta, Arnone, Lamura, Dirocco. Immediata eseguibilità come sopra, sia per i favorevoli che per i contrari. Assessore, l'ultimo punto all'ordine del giorno, numero 10, sempre lei? Sulle tariffe tarie, prego.
3: Sì, grazie per la parola. Allora, voglio evidenziare in via preliminare che la legge di bilancio del 2026 ha modificato in modo strutturale il termine per l'approvazione del PEF e dei regolamenti e delle tariffe tari, quindi l'ha spostato in modo strutturale dal 30 aprile al 31 luglio di ciascun anno, quindi l'approvazione di questa delibera è tempestiva rispetto al nuovo termine di legge. Il PEF 2026-2027 del Comune di Formia è stato redatto secondo il metodo tariffario rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, quindi la MTR3, approvato da ARERA con deliberazione 397 del 2025 ed è stato regolarmente validato dal Comune di Formia in qualità di ente territorialmente competente, dato che non c'è un ente di governo d'ambito operante nel Lazio, e sulla base dei dati trasmessi dal gestore in house FRZ SRL. Per l'anno 2026 il fabbisogno complessivo da coprire integralmente con la Tari ammonta a 8.509.240 euro al netto delle detrazioni di legge. Quindi rispetto all'annualità precedente il PEF si riduce in modo significativo. In particolare per quanto riguarda il 2026 rispetto al 2025 si ha una diminuzione percentuale del 3%, quindi contrariamente a tutti gli altri comuni, diciamo almeno della provincia di Latina se non oltre, nel comune di Formia la Tari diminuisce del 3% nel 2026 e diminuirà del 4,2% nel 2027 rispetto al 2026. Chiaramente questo risultato è apprezzabile anche se soprattutto se si considera che l'indice di inflazione nello stesso periodo è cresciuto di oltre il 3%, quindi alla diminuzione del 3% dovremmo aggiungere anche un ulteriore tasso di inflazione del 3%. Quindi raggiungiamo un risparmio del 6% rispetto ai prezzi correnti. Chiaramente la riduzione è stata resa possibile dal calo dei costi di smaltimento dell'indifferenziato e di trattamento del differenziato, che chiaramente è stato trainato dal miglioramento della raccolta. Quindi per questo vanno ringraziati anche i cittadini formiani che hanno permesso alla società di raggiungere alla fine del 2025 un tasso di raccolta differenziata del 71,9%, quindi praticamente il 72%, e questo ha permesso chiaramente di arrivare alla diminuzione delle tariffe. Per quanto riguarda le scadenze, perché poi è questo quello che interessa poi i cittadini, come per gli altri anni il pagamento si potrà effettuare in una rata unica o in 4 rate, quindi in questo caso la prima rata scadrà il 31 ottobre 2026, la seconda il 30 novembre 2026, la terza il 31 dicembre 2026 e l'ultima, la quarta, il 31 gennaio 2027. Chiaramente per tempo prima della scadenza del 31 ottobre verranno recapitate le bollette presso tutte le utenze. Poi chiaramente se ci sarà qualcuno che non riceverà la bolletta per tempo, si potrà rivolgere agli uffici che saranno pronti a ristampare la bolletta, oppure chi chiaramente è già in possesso delle credenziali per collegarsi all'applicazione Cityware della Tari potrà collegarsi con le proprie credenziali e scaricare da lì direttamente la bolletta nel momento in cui verrà messa a disposizione. Io avrei finito la relazione, poi se ci sono domande specifiche risponderò.
2: Grazie Assessore, ci sono domande sulla Tari? Richieste di intervento? Prego, consigliere Ardone.
1: Allora, io ho sentito le due parole che ha detto l'assessore Traversi su questa, su questo PEF, ma secondo me ha detto delle cose sbagliate. Prima di tutto ha detto che grazie al fatto che nel 2025 la differenziata è arrivata al 71,9%, circa 72, e ha permesso la diminuzione della bolletta. Conferma, ma se esatto, se la formazione secondo il metodo tariffario si fa negli ultimi 2 anni, negli anni N-2, negli anni precedenti, esatto, no, -2, 23, 24, praticamente la diminuzione del 3% che c'è stata forse è stata anche dovuta, uno dei tanti tasselli che hanno composto questa leggera diminuzione della Tari, è stata dovuta anche alla sospensione del mutuo, perché noi sappiamo che nel 2018 è stato fatto un mutuo importante per il rinnovo della flotta mezzi di circa 3 milioni 100 e qualcosa, che nel 2023 è finito. Quindi diciamo che si sono liberate, diciamole così, una parte delle risorse che è dovuto anche a quello. Così come è stato detto che grazie al cambio di calendario era avvenuta questo miglioramento e questa riduzione della Tari. Cambio di calendario che è avvenuto il 1° dicembre, che sappiamo che l'unico obiettivo di farlo nel 2025, questo cambio di calendario, il calendario unico, era per far raggiungere gli obiettivi all'amministratore unico e beccarsi, come dire, il premio che corrisponde al doppio dello stipendio, perché poi diciamolo pure che nel corso di questi anni, no, grazie all'assemblea dei soci, nel premio di risultato era il 50% dello stipendio, l'assemblea dei soci nel corso di questi ultimi 3 anni l'ha portata al 100% dello stipendio, quindi diciamo si arriva a circa 80.000 euro l'anno, e quindi l'unico che se ne è avvantaggiato è stato l'amministratore unico. Per il resto la città è stata spiazzata, perché tutto questo è avvenuto con una velocità enorme che ha creato tante difficoltà, e ancora si vedono queste difficoltà in alcuni luoghi. Assessore, lei deve girare un po' di più per vedere come sono in alcune situazioni i cumuli di spazzatura. Ci sono, tra l'altro, per evitare, secondo me questa è stata un po' una scelta per evitare gli accumuli nei cestini della strada, della spazzatura. Io abito in un posto dove le aiuole sono piene di spazzatura, poi magari qualche giorno la invito, ci prendiamo un caffè e gliela faccio vedere. I cestini sono pieni di spazzatura, assessore, lei ci passa tutti i giorni per vicino alla chiesa del Carmine. Però voglio dire, no, la spazzatura, guardi, un periodo l'ho anche, come dire, fatto una sorta di book fotografico di giorni successivi. Vabbè, quella è un'inciviltà, lasciamola perdere. Stiamo dicendo un'altra cosa. Quindi voglio dire, Piazza Bonò. Però voglio dire che questo, diciamo, risultato è un risultato che c'ha varie componenti che sicuramente non hanno nulla a che fare col calendario unico, che sicuramente il raggiungimento dell'anno 25 del 72,9% non è un raggiungimento eclatante. Mo io sento parlare che tutti i mesi, altro po', arriviamo al 200% della differenziata, perché ogni mese cresce. Mo l'ultimo dato era 83%, che è anche un dato statisticamente assurdo, perché voglio dire, per fare il calcolo della differenziata nell'anno ci sono dei parametri ben precisi, quindi si fa un calcolo scientificamente più corretto, non è che si sparano numeri mese per mese per far vedere chissà che cosa e chissà per chi. Quindi io credo che comunque determinate cose sono importanti per la città, e la scelta per cui questo si è potuto operare è stata la scelta di formare una società pubblica, a prescindere dagli ultimi anni. Quindi una società pubblica ha permesso di costruire questo tipo di situazione, anche se negli ultimi anni c'è stato veramente uno sperpero in vari modi di soldi. E in più bisogna portare all'attenzione maggiore determinate situazioni. Quando si parla della pulizia dei marciapiedi, ci sono dei marciapiedi che sono sporchissimi, e poi le mando sempre le foto se vuole. C'è il problema dell'erba, perché il taglio dell'erba è una delle attività fuori perimetro che la FRZ deve fare, no? Il taglio dell'erba nei marciapiedi, sì, perché no. C'è un piano industriale che lo prevede, quindi è d'accordo. E poi una cosa volevo chiedere: tutta la parte che riguarda il primo tratto della superstrada è compete alla FRZ o quella compete magari è anche parte integrante dell'appalto della FRZ? Poi vogliamo parlare delle spiagge. Le spiagge di Levante non sono poi così pulite, un'altra questione che compete alla FRZ. Qui fuori perimetro della Tari. No, vabbè, io stavo dicendo della tariffa, io sto parlando anche della FRZ, visto che con tanta, come dire, enfasi è stata, come dire, parlato di una macchina perfetta, per non parlare delle due isole ecologiche che sono sempre aperte, che ci sta di tutto, ci stanno i topi, vabbè, ma questa della isola ecologica è un'altra scelta malsana. Potrebbe, perché qualche anno fa qualcuno aveva detto che voleva portare le pecore a Roma per l'erba. E quindi parliamo in maniera corretta ai cittadini. La riduzione è stata una riduzione possibile per una serie di fattori, ma è stata una riduzione possibile, anche se minima, per quello che riguarda soprattutto la scelta di investire in una società pubblica che spero che rimanga in un controllo da parte dell'ente sempre molto preciso e corretto.
2: Era pubblica pure gli anni scorsi, molti anni fa, ma non si è mai ridotta questa tariffa. Però prendiamo atto di questo suo intervento. Consiglio, deve rispondere. Sì, sì. Prego, assessore Traversi, risponda a queste argomentazioni.
3: No, vabbè, non è più che una risposta, perché poi la consigliera, insomma, è andata oltre quello che è il PEF. Volevo solo precisare che chiaramente questa diminuzione è la prima volta che avviene. L'unica cosa che siamo riusciti a fare noi dal 2022 ad oggi è solo quella di non aumentare la tariffa, perché fino al 2021 è sempre andata aumentando. Quindi sono dati storici, non è che me li sto inventando. Poi non ho capito il discorso un po' che tecnicamente, sinceramente, non credo che abbia una base, perché questa questione che hanno finito di pagare il mutuo, se uno finisce di pagare il mutuo poi paga altri servizi, i mezzi molto probabilmente li noleggia, quindi non capisco perché questa diminuzione della Tari debba dipendere. Sto parlando io, se mi fa finire, devo finire il ragionamento come l'ho fatto fare a lei, vorrei finire io il ragionamento, grazie. Allora, stavo dicendo, chiaramente se non si fanno spese in conto capitale per i mezzi comunque servono, quindi molto probabilmente quello che non si è speso per spese in conto capitale si sta spendendo per i noleggi, poi quelle sono scelte che chiaramente fa l'amministrazione, non sono scelte certo che fa il comune di Formia, c'è un amministratore che fa le sue scelte, chiaramente le scelte che fa poi devono anche avere un riscontro, se il risultato è positivo chiaramente l'amministratore ha operato bene, se poi dovesse essere negativo se ne prenderà atto e quindi come dicevo la tariffa, continuo a dire, è diminuita perché è aumentata la differenziata ed è diminuito anche il prezzo di conferimento presso alcuni soggetti che precedentemente per ogni tonnellata prendevano una tariffa molto più alta di quanto abbiamo pagato negli ultimi anni. Quindi se i cittadini formiani, anzi tolgo il se perché i cittadini formiani oggi risparmiano sulla Tari e lo possono fare perché sono state fatte negli ultimi anni delle scelte anche diciamo coraggiose, perché la società e il comune si è dovuto difendere da delle azioni giudiziarie che ha fatto il precedente soggetto a cui viene conferito in modo, il TAR e anche il Consiglio di Stato ha detto anche in modo illegale, perché non era regolare quel conferimento, infatti è stata condannata questa società di cui non faccio il nome, è stata condannata anche le spese legali ed è stata fatta una segnalazione alla Procura della Repubblica, quindi se i cittadini formiani oggi risparmiano è per i motivi che ho detto io. Grazie.
2: Grazie Assessore. Allora possiamo votare quest'ultimo punto all'ordine del giorno, numero 10, approvazione del piano economico finanziario. Cortesemente entrate tutti. Allora stiamo votando i punti all'ordine del giorno numero 10. Vuole rifare l'appello? No. Stiamo, ok. Allora, approvazione del piano economico finanziario, servizio di gestione dei rifiuti 2026-2027 e tariffe della tassa sui rifiuti Tari anno 2026. Favorevoli all'approvazione? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 favorevoli, contrari? Contrari 6.
0: Volevano l'aumento.
2: Contrari sono immediata calma, immediata eseguibilità come sopra. I contrari sono Villa, Magliozzi, Carta, Arnone, Birocco, Lamura. Immediata eseguibilità, poi potete andare. Immediata eseguibilità come sopra. Come sopra, a posto. Prego, consigliere Villa, mi dica.
4: Presidente, volevo dire una cosa. Scusate. Volevo dire che oggi, come alla...
2: Oggi,
4: come allo scorso Consiglio Comunale, la diretta non è iniziata. Io ho aspettato la fine, è iniziata... Dopo è andata, sono saltati tre interventi, quindi volevo avvisare di questo. Vabbè. Visto che si è parlato di trasparenza, dico...
2: Va bene, grazie. Allora, alle 20 in punto il Consiglio Comunale è chiuso. Buonasera a tutti.
5: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5. 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
6: Formia Rifiuti Zero ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire carta e cartone. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Benvenuti da Sandro Gionti. Smantellata dai carabinieri a Gaeta una base per lo spaccio di stupefacenti nel sud pontino. Dalle prime ore della mattinata di ieri, i carabinieri della compagnia di Formi della tenenza di Gaeta hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di 6 persone di Gaeta, Itri e dell'Interland napoletano, gravemente indiziate a vario titolo di concorso in numerosi episodi di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti. Nella fattispecie è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per GT 35 anni di Gaeta, GT 36 anni di Itri e MT 30 anni della provincia di Napoli, l'obbligo di dimora per AT 59 anni, DO 44 anni e SM 56 anni della provincia di Napoli e Caserta. Le indagini avviate fin dal 2023 dalla tenenza dei carabinieri di Gaeta, con il supporto della sezione operativa del nucleo radiomobile della compagnia di Formia sotto il coordinamento della procura di Cassino, hanno consentito di ricostruire una fitta rete di rapporti tra i 6 soggetti coinvolti, gravemente indiziati di una pluralità di azioni di approvvigionamento, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti, prevalentemente cocaina, con numerosi episodi documentati di spaccio consumati nel sud pontino, principalmente sul litorale e nelle zone della Movida. L'attività investigativa ha interessato complessivamente 15 persone individuate attraverso un articolato sistema di intercettazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti e videoriprese che hanno permesso di documentare le condotte contestate, i canali di approvvigionamento, i rapporti tra gli indagati e le modalità di cessione della droga. In particolare, le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare stabili canali di approvvigionamento nell'area metropolitana di Napoli, dai quali la cocaina veniva periodicamente reperita per essere trasportata nel sud pontino. Alcuni degli indagati svolgevano il ruolo di staffetta, curando il trasporto dello stupefacente dal territorio napoletano fino a Gaeta, da dove veniva organizzata la successiva distribuzione. Lo spaccio veniva esercitato principalmente nel comune di Gaeta e nei comuni limitrofi attraverso una rete consolidata di contatti. Nel corso delle indagini sono stati eseguiti 4 arresti in flagranza di reato e sequestrati complessivamente circa 250 grammi di cocaina. Picchia la convivente, la spedisce in ospedale a Gaeta. La polizia arresta l'autore del maltrattamento in famiglia, un 50enne originario di Caserta, che finisce ai domiciliari. L'intervento degli agenti del commissariato di polizia di Gaeta è avvenuto in seguito ad una denuncia presentata dalla donna, una 49enne di Gaeta, costretta a recarsi al pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzo di Formia per vistose lesioni al volto, giudicate guaribili in 30 giorni. Per il suo partner, un casertano domiciliato a Gaeta, sono stati disposti dal magistrato gli arresti domiciliari nella città di origine di Caserta e l'applicazione del braccialetto elettronico. Da tempo i rapporti tra i due, che lavorano nella stessa azienda a Gaeta, erano diventati tesi. La donna ha raccontato di aver già subito in altre occasioni maltrattamenti da parte del partner cinquantenne, ma non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo all'autorità giudiziaria. L'altro giorno però le percosse sono state più violente, tanto che la 49enne è stata costretta a recarsi in ospedale a Formia per lesioni al volto, con una prognosi di 30 giorni. È scattata a questo punto la denuncia in commissariato. Le successive indagini, svolte nella immediatezza dagli agenti del commissariato di Gaeta, hanno consentito di raccogliere le dichiarazioni della vittima dei maltrattamenti e quelle di alcuni testimoni, nonché di acquisire ulteriori elementi investigativi, tra cui conversazioni intercorse tra la vittima e l'indagato. Dagli approfondimenti sarebbe emerso un quadro di reiterati episodi di violenza e sopraffazione da parte del cinquantenne, che si sarebbero protratti nel tempo, sempre nell'abitazione dei due alla periferia di Gaeta. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo in flagranza differita, come previsto dalla normativa per i reati riconducibili alla violenza domestica e di genere. Va in avaria un natante da diporto al largo di Gaeta, rischiando di affondare. È risultato tempestivo, per fortuna, l'intervento eseguito dall'equipaggio della motovedetta CP 2112 della Guardia Costiera di Gaeta, che ha tratto in salvo i diportisti a bordo dell'imbarcazione che, a causa di una via d'acqua, rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco, un tratto di costa rocciosa e falesia situato lungo il promontorio di Monte Orlando. Durante il pattugliamento del litorale, la motovedetta era stata allertata dalle persone presenti a bordo della unità da diporto, che continuava ad imbarcare acqua in modo copioso. Raggiunto in pochi minuti il punto in cui è avvenuto l'incidente, i militari della Guardia Costiera hanno tratto in salvo i malcapitati, trasferendoli a bordo della motovedetta della capitaneria di porto. Successivamente gli stessi militari hanno provveduto a tamponare temporaneamente la falla utilizzando i dispositivi di bordo. L'azione di contenimento ha permesso di stabilizzare il galleggiamento del natante, consentendone il successivo rimorchio in sicurezza grazie all'intervento di una ditta specializzata locale. Per persone che erano a bordo del natante da diporto, soltanto un grande spavento. Due feriti in uno scontro tra un'auto e uno scooter ieri pomeriggio verso le 18 a Formia, in località Vindicio, all'altezza della Canzatora. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formia, la moto e l'Audi sono scontrate all'altezza dell'incrocio. Il violento impatto ha fatto finire lo scooter sull'asfalto, sbalzando dalla sella il conducente, uno scooterista di Gaeta. Sono intervenuti sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al motociclista, trasferito in codice rosso, ma non in gravi condizioni, comunque all'ospedale Dono Svizzero. Lievi ferite invece per il conducente del mezzo. Sia la vettura che lo scooter sono risultati pesantemente danneggiati. La circolazione ha subito forti rallentamenti in quel tratto della Flacca molto trafficato. Il Comune di Castelforte ha votato contro il bilancio 2025 di Acqua Latina, raccogliendo anche il commento positivo del Partito Democratico locale. Riteniamo importante, si legge in una nota del PD locale, lavorare insieme affinché le richieste avanzate ai comuni non restino soltanto una presa di posizione, ma si traducano in maggiori investimenti, sostituzione delle condotte deteriorate, riduzione delle perdite, manutenzioni strutturali e un servizio più efficiente. La gestione del servizio non può essere valutata soltanto attraverso gli utili di bilancio. Gli oltre 8 milioni di euro dichiarati devono essere trasformati in interventi sui territori. Inoltre occorre garantire, prosegue la nota del PD, una comunicazione tempestiva e trasparente ai comuni e alla popolazione in occasione di guasti, interruzioni e disservizi. Ricordiamo l'attuale maggioranza di Castelforte che in consiglio abbiamo votato all'unanimità un atto di indirizzo che dava mandato al sindaco affinché trovasse i fondi necessari per dotare di rete fognaria le zone di Castelforte che ne sono sprovviste. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne. Una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturno e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani.
9: Radio Formia informa.
8: La Serapo Sport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Inzitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Serapo e tesserato per il circo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovani di Riccione in Vasca Corte all'inizio di aprile. Traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marquette nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto due bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serpo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Materazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Recine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Impero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
11: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
10: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
11: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
12: Bravi, e niente sprechi.
13: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
10: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
14: Radio Formia. La cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Nel Frosinate la circolazione si presenta per lo più scorrevole, ad eccezione di brevi rallentamenti per traffico nel centro urbano di Frosinone lungo via Marittima e via Valle Fioretta. Diamo allora uno sguardo agli eventi. Ad Anagni è in programma la 10ª edizione della Anagni Jazz Festival. Già dalle 14 di domani 21 luglio sarà attivo il divieto di sosta in piazza Giovanni Paolo II. Poi a partire dal 23 sino al 26 luglio la stessa piazza sarà interdetta alla circolazione ogni giorno dalle 17 sino al termine dell'evento. Vediamo ora la situazione del traffico a Latina. In centro qualche rallentamento per traffico interessa via Garigliano, via Romagnoli e via Epitaffio. Più a sud sulla Flacca si rallenta tra Gaeta e Formia in direzione di quest'ultima. Nell'ambito degli eventi a Sabaudia questa sera, per consentire lo svolgimento di uno spettacolo, istituiti divieti di transito e sosta in piazza del Comune nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele III, piazza Circe e via 4 novembre. Le limitazioni saranno attive dalle 19.30 alle 23. È tutto da Arianna Carocci e Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione. A seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

prendiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Castelforte che ne sono sprovviste. Lo spettacolo teatrale Briciole, scritto e interpretato da Stefania Paternò, aprirà ufficialmente domani alle 21 la stagione del Teatro Romano di Minturne, una serata di beneficenza promossa al Comitato Sud Pontino della Croce Rossa Italiana con il patrocinio del Comune di Minturne e la collaborazione della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio. Lo spettacolo, con la supervisione artistica di Giulia Fiume, si propone come un viaggio emozionale capace di alternare momenti di ironia, musica e riflessione, affrontando con sensibilità il delicato tema della violenza contro le donne. Un racconto che punta a dare voce a quelle storie spesso invisibili, promuovendo una cultura del rispetto, della consapevolezza e della tutela dei diritti umani. La Serbosport Gaeta fa incetta di medaglie nelle finali regionali di nuoto in vasca lunga 50 metri che sono disputate tra il Centro Federale di Pietralata e lo Stadio del Nuoto di Roma. Durante la kermesse, durata 6 giorni, la compagine diretta da Enzo Baldassarri ha conquistato ben 6 medaglie, confermando le qualità emerse durante la stagione invernale. Continua a splendere soprattutto la stella di Manuel Inzitari, il talento gaetano allenato da Carlo Giacomo Spaziani nella piscina dell'Hotel Serapo e tesserato per il circolo canottieri Aniene, che ha vinto nettamente i 200 metri farfalla, confermandosi tra i migliori della specialità dopo aver vinto l'oro nei criteri a giovanili di Riccione in vasca corte all'inizio di aprile. Traguardi importanti anche per Matteo Medina, che ad agosto si trasferirà a Marquette nell'Università del Northern Michigan. Ha vinto 2 bronzi sugli 800 e 1500 stile libero. Nota di merito anche per gli altri atleti della Serpo che hanno conquistato meritatamente le finali A e B. In particolare Lisa Pagano, Benedetto De Simone, Alberto Matarazzo, Daniel Naz, Davide Mancini, Giulia Camboni, Ginevra Musai, Luca Recine, Samuele Cuccato, Diana Macera e Sofia Impero. Ora attenzione viene rivolta ai campioni italiani di categoria che si svolgeranno dal 31 luglio all'8 agosto a Roma nella cornice suggestiva del Foro Italico. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train e oltre con il studio Francesco Sciarretta, settimanalmente con voi qui in radio come al solito per circa 60 minuti. Il nostro percorso in musica inizia con un live che vede sul palco due artisti di notevole livello, si chiamano Jacob Collier alle tastiere e voci con in compagnia Jonah Nilsson, già leader di un gruppo come gli svedesi Dirty Loops. Insieme sul palco suonano un omaggio a Stevie Wonder molto divertente dal titolo Do I Do al Festival Jazz di Montreux del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson.

Jacob Collier e Jonah Nilsson alle tastiere e voci hanno ripreso un classico di Stevie Wonder uscito molti anni fa, 1982. Il disco era Original Music Aquarium, l'estratto Do I Do, che hanno ripreso live a un festival jazz di Montreux di qualche anno fa, del 2017. Jacob Collier, Jonah Nilsson dal vivo. Il rock adesso dannata con gli Chicago, loro primo disco nel 69 a nome Chicago Transit Authority. Il brano che ascoltiamo è South California Purples, Chicago.

suoni rock che provengono da molto lontano nel tempo. Siamo nel 1969 con gli Chicago, all'epoca erano Chicago Transit Authority, questo è un loro album d'esordio, l'estratto South California Purples. Il jazz adesso è di una cantante molto sofisticata, lei è Shania Stili con Paper Bag. Shania Stili.

In radio abbiamo riascoltato la voce classica di Bobby Caldwell, cantante e strumentista americano scomparso nel 2023, nato nel 51 a New York e scomparso appunto nel New Jersey un paio di anni fa. La sua voce caratteristica, ha collaborato con diverse realtà tra jazz, pop e rock, fornendo sempre una performance di altissimo livello. Questa era una canzone tra le sue più famose, come What You Want To Do For Love per Bobby Caldwell. Musica italiana adesso d'autore con un bassista e cantante secondo me molto molto bravo e molto ispirato, si chiama Glauco Borrelli. Un suo vecchio disco riprendiamo, registrato quasi 10 anni fa, dal quale ascoltiamo Una mattina serena. L'album è In fondo dietro all'orizzonte. Glauco Borrelli.

Glauco Borrelli, cantautore, musicista, bassista che ha collaborato con le realtà rock indipendente degli anni 70, soprattutto questo è un suo lavoro del 2006 come In fondo dietro

l'orizzonte, l'estratto era questa sentitissima una mattina serena per Glauco Borrelli. Torna un cantautore americano particolarmente amato qui su Jazz Train, ha fatto la storia del jazz e del rock, si chiama Billy Joel. Lo riprendiamo con un suo vecchio brano dal titolo Moving Out, dal vivo Billy Joel.

0: Uno dei cantautori più influenti e più colti americani, si chiama Billy Joel, ha registrato dischi fondamentali sia da studio che live. Questa era una sua canzone, tra l'altro abbastanza conosciuta come Moving Out, per Billy Joel dal vivo su Just Train. È giunto il momento di scoprire l'artista e l'album della settimana. Questa volta facciamo un bel salto indietro nel tempo, agli anni 30, metà anni 30, con un pianista di riferimento come Fats Waller. L'album che analizziamo è The Complete Fats Waller Volume 2, uscito intorno al 1930. L'estratto che ascoltiamo è Dust Off That Old Piano, Fats Waller, album della settimana su Just Train.
1: Il CD della settimana.
2: Just Train.